Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 7 settembre. Oggi avremo condizioni di prevalente stabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra i 30 e i 32 gradi al nord, tra 30 e i 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Oggi il 2016. Prima di ascoltare le canzoni che hanno caratterizzato quest'anno, un'occhiata agli avvenimenti più famosi. Il 3 febbraio in Egitto viene scoperto l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano rapito il precedente 25 gennaio. 21 marzo il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama realizza una storica visita a Cuba. L'ultimo presidente americano a visitare l'isola fu Calvin Coolidge nel 1928. Era il 22 marzo, serie di attacchi terroristici all'aeroporto di Bruxelles National, all'interno della metropolitana, rivendicati dall'ISIS, causano purtroppo 34 morti e più di 300 feriti. Il 16 aprile un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce l'Ecuador. Il 7 giugno Hillary Clinton diviene la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America. 23 giugno i cittadini del Regno Unito, al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, si esprimono per l'uscita del paese dall'Unione. Incidente ferroviario il 12 luglio tra Andria e Corato in Puglia. Il bilancio è davvero molto grave, 23 morti e più di 50 feriti. 14 luglio, una strage terroristica a Nizza, rivendicata dall'ISIS, causa 85 morti e 200 feriti. Forte scossa di terremoto il 24 agosto del sesto grado della scala Richter, con epicentro ad Amatrice, dove causa la morte di 298 persone. Altri paesi interessati anche accumuli, Arquata del Tronto. Il 30 ottobre terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter, ancora nel centro Italia, colpisce la zona tra Norcia e Preci. 8 novembre Donald Trump vince le elezioni presidenziali e diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il 12 dicembre Paolo Gentiloni assume l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri. 19 dicembre 2016, un attentato terroristico a Berlino in un mercatino di Natale, rivendicato dallo Stato Islamico, provoca 12 morti e 48 feriti. Si spegneva il 6 gennaio 2016 l'attrice Silvana Pampanini. Moriva anche David Bowie, il grande rocker, il 10 gennaio. Ettore Scola scompariva il 19 gennaio 2016. Bud Spencer il 27 giugno. Anna Marchesini, attrice italiana, si spegneva il 30 di giugno dello scorso anno. E il 25 dicembre moriva George Michael, il cantante. Chiudiamo come sempre con la musica. A Sanremo nel 2016 saliva sul gradino più alto Un giorno mi dirai, era Gaetano Curreri e i suoi Stadio. Al secondo posto Nessun grado di separazione con Francesca Michielin e al terzo posto Giovanni Caccamo e Debora Jurato con Via da qui. E adesso la musica del 2016.

passa la necessità di andare. Quante ore, ore, ore di partire. E non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: La schiuma è una cosa buona. È come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme. Una mamma in bianco.
1: Sciacqua, sciacqua, sciacqua.
0: Seconda passata.

canfora. I migliori sono più cari perché sono anti.

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. È una cosa sacra, come la santa messa.

0: ma sono matta.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da questo

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

Rai Radio tutta italiana.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Tempo previsto sull'Italia lunedì 7 settembre. Oggi avremo condizioni di prevalente stabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra i 30 e i 32 gradi al nord, tra 30 e i 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Buongiorno amici, buongiorno, buon lunedì a tutti. Come state? Io sono Chiara Cacciappoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana. Cominciamo il nostro tempo insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 7:07, fino alle ore 10. Poi il nostro è un appuntamento quotidiano. Siamo ufficialmente tornati, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì a venerdì, sempre allo stesso orario, quindi 7 fino alle ore 10, con tante notizie, tantissime curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana. Tra l'altro la puntata di questa mattina, lunedì 7 settembre, sarà come sempre ricchissima, perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti e anche alcuni eventi ai quali poter partecipare. Mentre nelle seconde ore, diciamo proprio nella seconda ora anzi, entreremo nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale che non vi posso spoilerare così subito, ma dovete aspettare un pochino, ne parleremo poco più avanti. E tra l'altro vi anticipo che oggi in studio non sarò sola, ma ci saranno tantissime sorprese per voi. Poi tra l'altro, per chi ci segue sui social, già saprà chi saranno gli ospiti che verranno a farci visita questa mattina nel nostro metastudio di via Asiago 10. Però infatti io, insomma, ve lo ricordo sempre, vi invito a seguirci su tutti i nostri account social, perché lì appunto potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio, potete scoprire tanti contenuti inediti, condividiamo completamente la nostra quotidianità in radio e vi raccontiamo anche gli eventi ai quali partecipiamo. Insomma, andateci a seguire, perché lì trovate tantissime cose. E inoltre potete ascoltarci tramite DAB, tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, dove potete trovare tanti contenuti molto interessanti, podcast originali interessantissimi. Poi ovviamente trovate noi, la vostra radio preferita. In questo modo, ovunque andrete, potete portarci insieme a voi. Per esempio, siete bloccati nel traffico la mattina e andate verso il lavoro, bene, con Rai Radio Tutta Italiana vi portiamo il buon umore. Infatti ragazzi, cominciate a scrivermi dove siete, che fate in questa mattinata di lunedì, come anche cominciata, perché insomma si sa che il risveglio di lunedì non è mai semplicissimo. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono, mentre la buona musica e le good vibes cominciano con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Ale Cremonini, ora che non ho più te qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:17, sono Chiara Cacciopoli e direi di cominciare ufficialmente il nostro tempo insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio? Poi insomma si sa che la ripartenza, soprattutto quella del lunedì, non è mai così semplice, non è mai così facile. Raccontatemi un po' la vostra mattinata. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono se volete interagire live con me, perché proprio il telefono della radio è qui accanto a me, quindi insomma vi leggo subitissimo. E poi se volete interagire con noi sono anche i nostri account social, siamo attivissimi, quindi vi leggo subito anche sui nostri social. E come sempre poi vi racconto anche la mia di mattinata, no? C'è sempre questo scambio molto interessante, devo dire. È cominciata bene la mattina, è cominciata molto bene, anche se ormai non sono più giovane come una volta e alla mia età sto iniziando ad accusare anch'io il risveglio del lunedì, non sono più così diciamo veloce. In ogni caso sono prontissima oggi, doppia razione di cappuccino e di caffeina, quindi siete pronti a un buongiorno tutto italiano pazzesco. Cominciamo subito con le notizie più curiose, perché se anche voi magari avete questa sensazione di voler cambiare lavoro da quando siete tornati dalle ferie, sappiate che non siete soli, anzi infatti si sa che a settembre è proprio il mese delle ripartenze, si torna al lavoro, si torna a scuola, all'università, ed è anche un mese in cui si registra un picco sia nell'invio delle candidature sia nelle nuove assunzioni, e come riportano infatti numerosi dati, il mercato del lavoro segue una precisa stagionalità. Durante i mesi di agosto in paesi come il nostro, quindi come l'Italia, anche la Francia, la Spagna, i processi di selezione e le attività aziendali subiscono una drastica battuta d'arresto a causa insomma delle ferie estive. Comunque si sa che ad agosto si ferma un po' tutto. E invece con l'arrivo di settembre le aziende riaprono le posizioni, sbloccano i budget e riavviano anche i colloqui. In maniera parallela, per il lato lavoratori, settembre coincide quindi con il picco di ricerche attive, quindi insomma si vanno a ricercare annunci, si guardano sulle piattaforme che suggeriscono offerte o posti di lavoro. È proprio in questo periodo che l'offerta e la domanda di lavoro si riattivano in maniera contemporanea dopo la pausa estiva. È importante, dopo aver detto tutto ciò, anche andare ad evidenziare l'effetto silenzio delle ferie, perché dal punto di vista psicologico le vacanze non creano da zero l'insoddisfazione lavorativa, ma agiscono come un amplificatore, perché durante i mesi di lavoro il flusso continuo di notifiche, le varie riunioni, le scadenze, le sveglie quotidiane generano un rumore di sottofondo, no? Che spesso ci va a impedire di riflettere sulla propria carriera, su quello che stiamo realmente facendo, ci piace, siamo soddisfatti. Tutte queste domande, diciamo, travolti ecco, dal flusso della nostra quotidianità, non ce le facciamo. Quando invece le ferie interrompono, vanno a rompere questa routine, la mente ha proprio lo spazio per valutare con distacco il proprio benessere professionale, e al rientro mansioni o contesti prima tollerati per abitudine possono apparire improvvisamente insostenibili. Quella che a settembre sembra infatti magari una decisione che possiamo prendere in maniera impulsiva è in realtà l'esito di una maturazione silenziosa avvenuta nei mesi precedenti, che trova appunto nel rientro dalle vacanze il momento di innesco decisivo. Allora, questo è un argomento molto interessante, perché potremmo aprire tantissime parentesi, anche insomma la parentesi del lavoro tossico, delle dinamiche tossiche che ci possono essere in vari contesti lavorativi, e insomma io ho anche mie amiche che hanno a che fare con queste dinamiche, quindi fatemi sapere se siete d'accordo, se anche voi state prendendo queste decisioni che vi sembrano impulsive ma in realtà non lo sono. Insomma, raccontiamoci un po'. 334 60 45 640, perché tra poco sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana ne continuiamo a parlare. Nel frattempo la buona musica non si ferma mai.

E ci sono anche loro, dei giornalisti, questa nostra stupida canzone d'amore qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 7:29, siamo sempre ovviamente in diretta. Abbiamo iniziato la puntata di questa mattina di lunedì 7 settembre proprio con il botto. Abbiamo cominciato con le prime notizie relative a questa sensazione, no? Che potremo provare una volta tornati dalle vacanze alla nostra, diciamo, quotidianità, ed è questa improvvisa voglia di cambiare il proprio lavoro, cambiare la propria vita, la nostra casa, di aggiornare anche l'arredamento della nostra casa. E anche in base, devo dire, ai vostri messaggi, questa sensazione la state provando anche voi. Quindi andiamo a leggere qualche messaggio che c'è già arrivato. Tra l'altro, io vi ricordo sempre 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono. Se volete interagire live insieme a noi, potete farlo anche attraverso i nostri account social. Vi leggo subito proprio live. Ok, cominciamo col primo messaggio che ci arriva dal nostro ascoltatore, che si chiama Marco, ci scrive da Milano e ci dice: ciao Chiara, buongiorno, sto sentendo la radio, ovviamente mi collego sempre mentre sono bloccato in tangenziale per andare in ufficio, ho l'ansia al solo pensiero di varcare la soglia della mia stanza, pensavo fosse un momento di sconforto mio, ma sentire che invece è una cosa statistica mi consola e non poco. Un saluto a te Marco, grazie per il tuo messaggio, grazie per ascoltarci sempre e spero, insomma, che noi possiamo farti compagnia nel tuo tragitto verso l'ufficio. E poi, insomma, io penso che questa sensazione, no, un po' di anche di nostalgia delle vacanze, di quanto eravamo felici in vacanza magari al mare, stavamo chillando sulla riva, e sia un po' comune a tutti, no? Poi è soltanto riprendere il ritmo, questo, ma con calma, senza diciamo affaticarci e ricominciare sempre tutto di corsa, piano piano poi riprendiamo il nostro ritmo completo. Leggiamo un altro messaggio che ci arriva da un'altra ascoltatrice, Elena. Lei ci scrive da Bologna e ci dice: ciao Chiara, buongiorno, sono presente, tornata martedì e ho già mandato il mio curriculum a 3 aziende durante la pausa caffè. Durante le vacanze mi sono resa conto di quanto il mio lavoro attuale mi stesse prosciugando e di quanto stassi bene senza l'ansia delle notifiche costanti. La vocina che ti spinge a prendere delle decisioni improvvise molto spesso, come dicevi prima, non sono mai realmente improvvise, ma possono potrebbero sembrare, ma nascondono una maturazione molto più profonda. Un abbraccio. Ciao Elena, è vero, è molto vero quello che hai scritto, infatti insomma io sono completamente d'accordo con te. Leggiamo un altro messaggio che ci arriva invece da Roberto. Buongiorno Chiara, tutto vero, io 2 anni fa ho fatto esattamente così, tornato dalle ferie a settembre non ce la facevo più a tollerare l'ambiente tossico in azienda, ho iniziato a mandare candidature il 10 settembre e a novembre ho firmato un nuovo contratto. Le vacanze ti fanno capire cosa vuoi davvero, ascoltate quel campanello d'allarme. Grazie Roberto. Allora, questo, il tuo messaggio è anche molto giusto, perché ovviamente se non vi trovate in un qualsiasi ambiente lavorativo, questo insomma parliamo proprio in linea generale, è meglio andarsene, magari trovare una nuova strada, perché non si sa mai, no? Insomma, potrebbe aprirsi, chiuso una porta si apre un portone, questo insomma è il detto che io mi ripeto molto spesso, perché tante volte dice però e se poi lascio che succede, e invece ragazzi forse sarà anche destino. Comunque, un altro messaggio che ci arriva da Giulia ci dice: sì vabbè, ma secondo me è anche un po' la classica depressione da rientro, ogni settembre la gente vuole cambiare vita, iscriversi in palestra e mollare il lavoro, poi a ottobre ci si riabitua alla solita routine e passa la paura. Bisogna capire se è realmente un malessere vero e proprio o è solo un po' la pigrizia nel ricominciare dopo la spiaggia. Giulia, devo dire che sei stata molto molto diretta con questo messaggio, ovviamente hai ragione, no? Infatti sta tutto lì a riabituarsi, insomma, ai ritmi della nostra vita normale. Bene, continuate a scriverci 334 60 45 640, fateci sapere ovviamente il vostro punto di vista, cosa ne pensate su questo argomento. Io vi leggo subito live, tra l'altro il telefono è proprio qui accanto, quindi insomma i vostri messaggi saranno letti subitissimo in diretta. Intanto andiamo avanti con le altre notizie, perché dovete provare a indovinare qual è il momento della giornata più rilassante quando siete al mare, proprio l'orario preciso voglio, dovete essere molto precisi. Nel frattempo la buona musica non si ferma mai qui su Rai Radio Tutta Italiana, infatti arriva Ultimo, Cascare i tuoi occhi.

a due passi dal cielo, non uno in più, 22 Simba qui su Rai Radio tutta italiana. Ci eravamo lasciati con un indovinello, no? Vi avevo detto di provare a indovinare in quale orario ci si riesce a rilassarsi maggiormente al mare. Non tutti avete indovinato, tanti di voi ci sono andati veramente molto vicini. Leggiamo qualche messaggio. Lorenzo ci scrive: per me il momento preferito dove ti puoi veramente rilassare al mare al 100% è la mattina presto. Non c'è nessuno, l'acqua è ancora pulita e, ribadisco, non c'è nessuno che ti possa disturbare. Un abbraccio, Chiara. Allora, Lorenzo, per quanto anch'io condivida la tua opinione a riguardo, purtroppo non è così, non è la mattina presto. Anzi, l'orario per rilassarsi al 100% al mare, e lo dice la scienza e non io, è verso il pomeriggio, più precisamente alle 18. Ma perché? Che succede a quell'ora? Bene, ragazzi, a quell'ora la spiaggia piano piano si svuota, il rumore di qualsiasi cosa sparisce e improvvisamente vi ritrovate lì, magari anche con i piedi nella sabbia o dentro l'acqua, a fissare l'acqua che cambia colore. In quel preciso istante scadenze, messaggi di lavoro, il traffico di rientro smettono semplicemente di esistere. Non si ha più voglia di fare niente, solo di rimanere lì. E anch'io avrei voglia di rimanere lì. Non si tratta di una semplice suggestione, ma di una vera e propria scienza, no? Gli esperti di psicologia ambientale chiamano questo fenomeno soft fascination, ossia il riposo dell'attenzione, mentre il mare è quello che in gergo tecnico viene definito il blue space. Il movimento dell'onda, delle onde, è ritmico, no? È prevedibile, ma mai identico a se stesso, e infatti ci cattura lo sguardo senza richiedere alcuno sforzo cognitivo. È come se il cervello, dopo ore magari che è stato in iperstimolazione con le notifiche, con il telefono, venisse messo finalmente in modalità risparmio energetico, lo potremmo vedere così. Entra in gioco anche quello che gli scienziati chiamano effetto blue mind: il suono costante della risacca e la vista dell'orizzonte aperto attivano il sistema nervoso parasimpatico. Il risultato quale potrebbe essere? Bene, ragazzi, il risultato è che il corpo capisce che l'emergenza quotidiana è finita, i livelli di cortisolo e ormoni dello stress crollano e il cervello inizia a rilasciare anche serotonina e dopamina. A completare poi il tutto c'è anche un forte senso di meraviglia, no? Che proviamo di fronte a un tramonto. Diversi studi infatti confermano che osservare la grandezza della natura ridimensiona la percezione del nostro ego, quindi i problemi che magari anche banalmente alle 3 del pomeriggio ci sembravano insormontabili, alle 6, alle 18 diventano improvvisamente minuscoli e molto facili da superare. Quindi magari se oggi questa giornata riuscite a passare, andrete al mare verso le 18, mi raccomando, il telefono buttatelo, lasciatelo abbandonato nella borsa e respirate a fondo, godendovi proprio quel momento, quel reset naturale. E perché invece magari fosse in macchina e non riuscirà ad andare al mare oggi verso le 18 appunto, potete provare a rilassarvi con la nostra musica, perché qui appunto su Rai Radio tutta italiana abbiamo la musica migliore, e infatti arriva Marco Mengoni con Mahmood Ali. La

0: Marco Mengoni, Mohamed Ali, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 7:49, quindi abbiamo quasi finito la prima ora e adesso posso spoilerarvi finalmente cosa succederà nelle ore successive, perché nello studio, il nostro metastudio di via Asiago 10, non sarò più sola, ma stanno arrivando due ospiti meravigliosi. Infatti il tema centrale di oggi, anche se stiamo parlando un po' di mare, un po' di ritorno, ecco, delle vacanze, questa sensazione possiamo provare di insofferenza, magari di voglia anche di cambiamento, eccetera eccetera, non sarà comunque il tema centrale di oggi, perché proprio parleremo di cinema. Oggi infatti avremo qui due attori e parleremo di con loro, gli faremo una bella intervista, e c'è anche un tema sul quale poi mi vorrò soffermare dopo, ma non vi faccio alcun tipo di spoiler. Comunque, se poi voi ci seguite già sui social, saprete sicuramente chi sono i nostri due attori che verranno a trovarci qui nel nostro metastudio tra pochissimo. E infatti io ve lo dico, vi suggerisco di andarci a seguire anche sui nostri social, perché in questo modo rimanete aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio, saprete un po' di spoiler, potete vedere anche tutti gli eventi ai quali partecipiamo, che noi poi ve li raccontiamo proprio sui social, quindi proprio condividiamo la nostra quotidianità a 360 gradi. Comunque, nella puntata appunto di oggi, lunedì 7 settembre, stiamo parlando di questo mese, no? Di questo mese che per antonomasia è quello delle ripartenze. Settembre è l'elemento di ripartenze di scuola e di lavoro, e non solo, perché stavamo anche dicendo che il momento perfetto proprio per rilassarsi di più al mare è di pomeriggio, in maniera proprio più precisa è alle 18, e devo dire che dei vostri messaggi siete parecchio d'accordo con questa teoria. Leggiamone un paio. Ci scrive Marco da Pescara, che era: buongiorno, con la notizia di prima mi hai fatto tornare in mente i bei momenti passati quest'estate con i miei amici quando siamo stati in Puglia, ed effettivamente eravamo sempre gli ultimi ad andarcene via dalla spiaggia, perché a quell'ora te la potevi veramente godere, rimanevamo da soli ed era bellissimo. Lo so, Marco, anch'io proprio mentre stavo leggendo il tuo messaggio mi stavo tornando in mente i miei ricordi della mia estate, quindi sì, un po' di nostalgia c'è, ma andiamo avanti. Ci scrive anche Stefano, lui è di Firenze, e ci dice: confermo la teoria scientifica che hai detto prima, Chiara. Il mio terapeuta mi dice sempre che la natura azzera i pensieri tossici. Il tramonto sul mare dopo le 18 dovrebbe essere prescritto dal medico a tutti i lavoratori stressatissimi come me. Effettivamente è così, ragazzi, è vero, dobbiamo anche goderci di più tutte le meraviglie che ci offre il nostro mondo, proprio dalle piccole cose, no? Dobbiamo cominciare a romanticizzare le piccole cose. E sempre per rimanere in tema un po' di mare, un po' di spiagge, pensate che è uscita qualche giorno fa la classifica 2026 delle 50 spiagge più belle del mondo, e ci siamo anche noi, cioè anche l'Italia, che si è classificata nella top 50. Andiamo a vedere un po' i primi posti, quale spiaggia si è andata a classificare, perché sempre secondo questa nuova classifica sulle spiagge più belle del mondo bisogna quest'anno guardare fino alle Filippine. Il primo luogo che riesce a conquistare il podio, proprio il primo posto di questa classifica, è Entalula Beach, che si trova proprio nelle Filippine. È bianca, è incontaminata e circondata dalle scogliere calcaree di Palawan, e si può raggiungere solo via mare. Al secondo posto invece abbandoniamo le Filippine per approdare in Grecia, una delle protagoniste indiscusse dell'estate, ma beh, questo è molto chiaro, e proprio qui in Grecia che si trova Fteri Beach, seconda spiaggia più bella del mondo, dal mare turchese e scogliere mozzafiato, questa spiaggia di Cefalonia riesce a conquistare tutti, ma proprio tutti ci sono oggi in studio, e vabbè, qui ospiti, colleghi, c'è un via vai, ragazzi, di gente nel metastudio, dici, Carmine? Che portano i doni o portano anche una buonissima colazione. Bene, io direi di mandare un po' di musica, perché tra l'altro la nostra ospite è proprio qui, è arrivata, quindi adesso la microfoniamo e poi cominciamo subito con l'intervista.
1: Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te, mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza

0: Comi Elisa Blu qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:03, quindi insomma anche la nostra ospite tra pochissimo entrerà in diretta e insomma potremo farla parlare di tutta la sua carriera, perché ragazzi io non vedo l'ora di farvela conoscere, è un'attrice veramente bravissima e insomma con lei potremmo fare veramente dei bellissimi discorsi. Comunque oggi ufficialmente abbiamo ricominciato tutte le varie dirette di mattina tutta italiana e solo per oggi sarò da sola, perché già da domani non sarò più in conduzione da sola, ma sarò in co-conduzione con il mio futuro collega. Non so se posso già spoilerarvi le cose, comunque già da domani sarà tutto diverso, non vedo, insomma, che anche voi saprete tutto, ma sempre sui social saprete tutto, perché lì anticipiamo tutto, quindi andateci a seguire anche lì per rimanere sempre aggiornati. Poi comunque 334 60 45 640 il nostro numero di telefono se volete interagire live insieme a me adesso, perché appunto stavamo parlando, a parte di, diciamo, di questa sindrome da rientro, se anche voi percepite, avete questa sensazione di voler cambiare tutta la vostra vita completamente, è normale, anche la scienza ce lo dice, perché insomma proprio settembre, quando ricominciamo il lavoro, le nostre cose, la nostra routine, la nostra quotidianità, potrebbe potremmo percepire, ecco, questa sensazione di voler stravolgere la nostra vita, ovviamente in meglio. Erano veramente tanti i vostri messaggi su questa opinione, alcuni contrastanti, devo dire, come diceva Roberto, che ha cambiato insomma la sua vita, ha avuto coraggio e ha cambiato lavoro ed è molto, adesso diciamo, vive proprio molto meglio, mentre altri nostri ascoltatori erano leggermente più... Buongiorno. Ok, e invece poi eravamo arrivati a questa notizia delle 50 spiagge più belle del mondo, e ci siamo anche noi. Abbiamo detto che il primo posto sono le Filippine, il secondo era la Grecia e l'Italia, giustamente, dove sta? Dove sta l'Italia? Al 18° posto e al 48°, e ci sono sempre due spiagge della Sardegna. Io comunque direi sempre subito il benvenuto alla nostra ospite, quindi se ci sei io comincerei subito l'intervista. Puoi anche metterti giusto le cuffie, tanto il microfono è già attivo. Allora, buongiorno a Annalisa Picconi.
1: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti i radioascoltatori di questo fantastico lunedì. Voglio essere positiva, buongiorno, perché il lunedì è sempre tosto.
0: L'abbiamo detto che la ripartenza poi di lunedì è sempre molto molto difficile. La tua di mattinata com'è andata? Tuo lunedì com'è cominciato?
1: Devo dire che mi piace svegliarmi la mattina e vedere il sole quando sorge. Certo, non mi sono svegliata proprio all'alba, però abbastanza presto.
0: Io ero alle 6,
1: alle 5, quindi tu hai visto proprio bene tutto il passaggio.
0: Sì, che poi adesso purtroppo cioè è ancora buio la mattina,
1: sì, è
0: quindi
1: vero.
0: È lì capisci che l'estate sta finendo,
1: certo,
0: proprio.
1: Certo, stiamo entrando nell'autunno.
0: Ti posso dire, a me non dispiace che l'estate sia finendo, cioè è troppo caldo.
1: E io devo dire, quest'anno penso che tutti la pensino come te.
0: Veramente,
1: proprio basta. Sfondi una porta aperta.
0: Sì, basta, io non ne posso più. Ma non parliamo di caldo, parliamo di te, Annalisa, attrice. Tra l'altro sei bravissima, io sono andata a documentare proprio perché dovevi venire da me in trasmissione. E la domanda anche per farti conoscere, insomma, i nostri ascoltatori: come è cominciata la tua carriera? Da cosa hai capito che poi questo mestiere tu lo volevi proprio far diventare un mestiere a tutti gli effetti, cioè il tuo lavoro?
1: Allora, è cominciato molto molto lentamente, diciamo. Io ho frequentato il liceo classico, per cui ho avuto subito da ragazzina il contatto con la letteratura, con i classici, che amavo molto, e mi piaceva molto, quando studiavo, anche leggere le poesie dei miei autori preferiti, anche quando studiavo ad alta voce nella mia stanzetta. Perché mi piaceva proprio sentire risuonare la musicalità delle parole all'interno della poesia. Poi, quando avevo 16 anni, per caso nella biblioteca proprio della scuola, scorrendo tra i libri, ho trovato un libro di teatro di Luigi Pirandello, Così è sempre. Ho iniziato a leggerlo e lì è stato proprio il mio colpo di fulmine. Ho iniziato a interessarmi molto al teatro. Devo dire che vengo da una famiglia artistica, perché mio padre era cantante lirico, insomma ha fatto una discreta carriera, però chiaramente il teatro è una cosa diversa dalla lirica.
0: Certo, certo.
1: E poi c'è stata l'occasione per mettere in campo questa mia passione, perché allora a scuola non c'erano laboratori teatrali, forse avrei fatto anche prima, però c'è stata questa occasione a 18 anni. Venuto lì a scuola un poeta che è anche un autore, e non so, posso dire il nome?
0: Sì,
1: sì, Antonio Bruni, che cercava dei ragazzi per mettere in scena il suo coreodramma. Ha fatto dei provini, io ho vinto questo provino e devo dire che poi incoscientemente ho fatto questo spettacolo, questa performance all'interno di un congresso sul giornalismo giovanile, però poi questa cosa è andata addirittura a Venezia in una contest un po' più importante, quasi veramente professionale, quindi mi sono trovata catapultata in questa nuova dimensione, tra l'altro alle soglie della maturità, per cui i miei hanno fatto un po' di resistenza per questa cosa, e dopodiché piano piano è venuto tutto molto
0: naturale,
1: perché qualcuno mi ha detto: guarda, dovresti studiare, forse insomma potrebbe essere il tuo lavoro, e tentai a 20 anni il provino in accademia alla Silvio D'Amico, chiaramente con una certa realismo, perché sapendo che era molto difficile.
0: Esatto,
1: entrare.
0: Io questa cosa l'ho sempre saputa, che per entrare in quell'accademia devi superare un sacco di step.
1: Sì.
0: Sono tutti molto molto difficili, molto.
1: Sì, anche a livello proprio emotivo sono molto stressanti. E tant'è che avevo fatto la prima fase e per una casualità ho scoperto che ero passata alla seconda. C'era una persona che poi è diventata una mia carissima amica, perché io pensavo fossero usciti già i risultati e invece erano quelli del giorno prima. E quindi lei mi ha detto: no, guarda, non sono usciti, aspetta. E quando sono usciti c'eravamo io, lei e un altro ragazzo, quindi sono rimasta veramente felicemente colpita, perché
0: soddisfatta. Bene. Infatti ti sei diplomata
1: io mi sono diplomata alla Silvio D'Amico sia il triennio, e poi ho fatto anche il biennio specialistico in pedagogia e didattica del teatro, perché anche l'insegnamento insomma mi interessa molto.
0: Esatto, proprio di questo infatti volevo arrivare, no? Sei anche proprio un coach, cioè insegni ai ragazzi. Come in più questa vocazione anche nell'insegnare, come è nata?
1: Allora, vengo anche da una famiglia di insegnanti, in particolare mia zia.
0: Lei sai tutto, tu
1: hai insegnato. Sì, infatti cioè, è un po' pressante questa cosa, perché poi alla fine mi rendo conto che tante cose influenzano, però devo dire che
0: ci sono aspettative.
1: Mi è sempre piaciuto, sì, però mi è sempre piaciuto lavorare sulle cose e anche lavorare insieme agli altri, quindi questo ruolo di coaching, che tra l'altro poi io non lavoro solo con i ragazzi nei laboratori teatrali, quindi una fascia d'età che va dai 14 ai 18 anni, ma anche con i professionisti, proprio come actor coach per preparare i provini e insomma self tape, queste cose qua. Intanto è un modo anche per migliorare me stessa, perché lavorando con qualcun altro continuo a lavorare.

0: non dico che sia quasi un miracolo, però insomma il teatro è un'arte molto lontana, sì, dalla quotidianità adesso, quindi veramente molto spesso mi rapporto con dei ragazzi che non hanno mai fatto teatro e mi piace tantissimo vedere lo stupore nei loro visi quando iniziamo a fare dei lavori, delle improvvisazioni, perché anche il teatro è anche e soprattutto un modo per conoscere se stessi, per iniziare a gestire la propria emotività, la relazione con gli altri, insomma.
1: Te la posso buttare così una domanda un po' se vuoi puoi anche tu rispondermi,
0: sì, sì.
1: Dipende. Che ne pensi anche di tutti questi influencer che vanno al Festival del Cinema di Venezia? È solo marketing? È giusto che anche loro siano lì?
0: Ma io penso che una persona, se vuole vivere la realtà per quella che è, deve anche aggiornarsi e seguire quello che poi la vita e comunque l'evoluzione sociale porta, quindi non si può dire no, influencer no. Certo, sicuramente quali influencer, quello è importante, no? Perché il messaggio che tu porti a un grande pubblico ha una responsabilità dietro, però
1: certo.
0: Io penso anche al senso critico delle persone. Cioè, non credo che le persone non abbiano il senso critico per capire la qualità. Quindi magari prima, che ne so, nell'Ottocento c'era una figura che non era quella figura professionale, però era un altro tipo di figura, adesso c'è l'influencer perché comunque c'è la multimedialità, cioè non possiamo prescindere
1: da
0: questo.
1: Questo è vero, questo non possiamo ignorare i social, questo beh, anch'io cioè, ci lavoro, ci vivo, ci sto H24 no, però
0: insomma,
1: ci passo tanto tempo, anche insomma legato al mio lavoro, per quello che
0: certo.
1: Faccio, per seguire insomma tendenze eccetera. Io su questa cosa degli influencer in realtà cioè sì, è giusto quello che hai detto anche tu, ma qualcosa non mi convince.
0: Beh,
1: non credo che
0: dovrebbero stare lì,
1: non tutti almeno,
0: no, cioè, infatti è quello che dico io, insomma una scelta di alcune persone, perché
1: esatto.
0: Parlando di questo termine influencer è molto generico, no? Perché poi ci sono
1: sì,
0: tanti
1: sì.
0: tanti aspetti,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: di
1: sì,
0: questo
1: sì.
0: mondo sicuramente sai,
1: alcuni
0: sono,
1: si occupano di quelle
0: sono
1: cose,
0: anche mode, no? Come
1: sì,
0: la,
1: sì.
0: con la moda, no? Va il pennacchio così, la cosa colà, quindi insomma non me ne preoccuperei troppo, nel senso che poi alla fine secondo me le cose che contano, le cose valide poi emergono su tutto il resto, quindi svaniscono in un certo senso da sole.
1: Sì, sì, sì, sì, infatti
0: no,
1: io
0: si dice
1: ecco,
0: no, ubi maior minor cessa.
1: Come no,
0: ecco.
1: Assolutamente. La cosa che magari ecco anche tanti sui social stanno dicendo contro questi stessi influencer,
0: ah, ecco.
1: Che è giusto che ci si che vanno anche loro, perché comunque è marketing, è pubblicità, però se poi non sono competenti, vanno a vedere un film, un'anteprima di un film,
0: certo.
1: E loro dovrebbero comunicarlo, dovrebbero magari dare anche
0: no.
1: fare una recensione dei propri follower lì, però se non sei competente, cioè, ma,
0: no,
1: perché ci sono anche gli influencer che parlano di cinema,
0: esatto,
1: che sono specializzati in quello, ma quelli non
0: quelli non vanno, lo so,
1: sono pochissimi.
0: Purtroppo questo è un fenomeno che però come arginarlo? Nel senso
1: no,
0: che
1: vabbè.
0: Poi alla fine c'è, ripeto, io mi rimetto molto al senso critico delle persone che a un certo punto in questo mondo che comunque ormai è pieno, anche i ragazzi lo dico, cioè è pieno di stimoli, cioè la difficoltà adesso è proprio questa, capire qual è la fake news, qual è quella, quindi come si fa? Si fa ritornando un pochino alla propria interiorità, alla propria cultura personale, ai propri hobby, al proprio studio, perché allora poi quando vai lì puoi capire
1: certo.
0: quello che è valido e quello che non è valido. Non è semplice, perché per esempio la mia generazione è cresciuta in un modo diverso, appunto biblioteche, riassunti fatti a mano, un altro tipo di apprendimento, no?
1: Uh-huh.
0: Cioè nel senso ho detto fatti a mano perché ormai l'IA spopola, quindi e quindi lo dico in questo senso,
1: no,
0: poi
1: ci mancherebbe.
0: È utilissima per carità, però anche lì prendendo lei dal web, comunque dando un target medio e non avendo tu un precedente riferimento, puoi dar per buono cosa che non
1: sì,
0: sempre
1: sì, no,
0: buona.
1: Certo. Anche lei può sbagliare, eh?
0: Sì.
1: Ma lo dicono, sì, certo.
0: E quindi rispetto a questo è molto più difficile, secondo me, è molto più difficile, perché chiaramente quando leggi un testo dove c'è qualcuno che firma quello che scrive, c'è una responsabilità.

0: credibilità diversa rispetto a notizie che trovi sul web e molto spesso non sono firmate, puoi scrivere certo. chiunque.
1: Sono d'accordo, però devo dire che anche tu, insomma, dall'esperienza che hai, l'approccio che hai con i ragazzi è positivo, questi sì, ragazzi sì. sono molto interessati
0: è
1: al teatro.
0: È positivissimo, è molto positivo, all'inizio li devi guidare un attimo perché è una cosa nuova, però proprio perché è lontana da loro, loro sono veramente molto, molto propositivi anche. Devo dire, quindi questa, penso che il teatro non morirà mai, anche se magari rimane in una nicchia, però essendo uno spettacolo dal vivo è qualcosa che è difficile riprodurre in modo digitale. Ecco.
1: Però sì, è vero, il teatro, ma io credo che sia sempre stato un po' una nicchia il teatro, anche insomma nei secoli precedenti.
0: Sì, all'inizio non lo era, perché se pensiamo a Pericle, che addirittura pagava le persone per andare a teatro, cioè aveva questo scopo proprio didattico, insomma i teatri greci erano pieni di tantissime persone. E poi è cambiato nel tempo, però è sempre stato lì, no? Come la danza, come il canto, come le arti, insomma, che sono nate con l'uomo, no? Con la religione, a questo senso.
1: L'uomo ha bisogno
0: sacro.
1: Di questo. Uh-huh. Quello è vero, quello è vero. Allora, Annalisa, adesso una domanda così che non c'entra niente con il discorso che stiamo facendo. Una canzone che ti piace tanto di questa generazione della Gen Z?
0: Allora, adesso mi cogli,
1: italiana,
0: mi cogli alla sprovvista, però mi piace molto Angelina Mango.
1: Ah!
0: E adesso aspetta che in questo momento mi viene in mente lei.
1: Bene, bene.
0: Perché amavo anche molto il padre, per cui chiaramente mi piace questo passaggio di testimone.
1: Bene, bene, bene.
0: Figlia.
1: Continuiamo a parlare anche dei tuoi gusti musicali a brevissimo, andiamo un po' in musica. Che dici?
0: Sì, sì.

combinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio di una piaga qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 8:25, siamo sempre in compagnia di Annalisa Picconi, benvenuta ovviamente.
2: Grazie.
1: È bello non essere più da soli, anche perché è arrivato anche il nostro secondo ospite.
2: Bene, ciao, buongiorno.
1: Che sempre per chi ci segue sui social sanno già tutto, quindi io vi rinvito a seguirci anche sui nostri account social per rimanere sempre, sempre, sempre aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio. E con Annalisa stavamo appunto parlando della sua professione, della sua formazione, e infatti quella cosa che mi hai detto, che tuo padre è cantante lirico, adesso ho capito anche perché hai fatto anche una formazione a livello proprio di cantautorato lirico, sempre parliamo.
2: No, non solo, diciamo, in accademia si studiava canto per il teatro e poi c'è stato un quarto anno di perfezionamento all'interno del quale abbiamo proprio attraversato un pochino, per piccoli punti chiaramente, l'opera lirica, e abbiamo fatto uno spettacolo al Valle, al Teatro Valle, su Recita Cantando, parliamo un po' di tempo fa. E sì, c'è stato un percorso parallelo sul canto. Chiaramente quella è una professione, insomma, che va vissuta a tutto tondo, quindi sono un'attrice cantante.
1: Beh, è giustissimo, cioè, essere preparati proprio a 360 gradi. Ah. Ma proprio questa, anche questa tua skill in più, questa tua, insomma, abilità anche nel saper cantare, perché non è da tutti, Cioè io, in più, se mi mettessi a cantare, non lo so, mi chiuderesti il microfono per forza di cose. Come anche ha contribuito alla tua formazione da attrice?
2: Ma è stato importante perché la musica è comunque un linguaggio, quindi ti dà delle coordinate, no? Anche molto precise, perché la musica, insomma, non perdona, devi stare lì. E poi mi ha dato l'occasione di essere provinata e vincere un provino con Luigi Squarsina, col Teatro Stabile del Veneto, dove cercavano un'attrice cantante proprio lirica. Infatti io facevo una colombina su musiche originali di Germano Mazzocchetti, che cantava oltre che faceva commedia dell'arte. Insomma, è stato un po' impegnativo, però
1: è andata bene,
2: e in quel caso chiaramente ho avuto questa skill in più rispetto alle altre attrici, che mi ha permesso proprio di lavorare, insomma, per più di 2 anni con lo Stabile del Veneto. È stata un'esperienza bellissima, anche col maestro Squarsina, insomma.
1: Non stiamo parlando proprio dell'ultimo arrivato, questo lo dico io, mi assumo la responsabilità. E sempre rimanendo in tema musica, di canzoni eccetera, il tuo cantante proprio italiano preferito, qui possiamo spaziare generazioni in generazioni, cioè, se mi citassi un John Zeta sarei contenta, però...
2: Cantante italiano, beh, adesso mi viene in mente Luca Barbarossa.
1: Ah, sì. Come no? Sì,
2: mi
1: sì, sì.
2: Mi piace molto.
1: Ti piace?
2: Sì.
1: Una canzone...
2: Molto comunicativo. Ma ultimamente avevo sentito, ma anche Passami il sale, è interessante quella, sì, diciamo è comunicativa, ma poi adesso, perché siamo così, mi è presa alla sprovvista, ma ci sono tanti cantanti italiani molto, molto interessanti e molto bravi, quindi... mi fermo a lui, perché sennò c'è una lunga lista che dovrei fare.
1: Però in generale, quindi, diciamo, proprio il tuo genere musicale preferito
2: è il cantautorato. Anche De André, Dalla, Lucio Dalla, oddio, come facevo a dimenticarlo, Lucio Dalla lo adoro,
1: non si può dimenticare,
2: no, cioè, assolutamente.
1: Anche se il mio preferito, diciamo, di questa, no, dei cantanti del passato che hanno fatto la storia della musica italiana è Battisti.
2: Beh, Battisti anche, vedi che c'è
1: mi
2: una
1: ha conquistato
2: lunga lista,
1: cioè... nonostante io sia molto giovane,
2: no,
1: però lui,
2: vabbè,
1: mi ha conquistato, sì.
2: È unico, sì. È veramente unico. Lucio Dalla l'ho conosciuto in occasione
1: davvero?
2: Di un provino Tosca Amore Disperato, e veramente mi ha lasciato un ricordo bellissimo, una persona umilissima, addirittura c'era un grande, stavamo al Teatro Tenda, era enorme, quindi facevi il provino in quel palcoscenico gigantesco, però lui prima mi ha voluto proprio stringere la mano, conoscere, e non è da tutti, devo dire.
1: No, infatti.
2: E il provino tra l'altro andò bene, perché capito, poi diciamo non ho preso il ruolo, però mi ha fatto i complimenti e devo dire mi ha lasciato veramente un bellissimo ricordo, a parte le sue canzoni, come quello
1: certo.
2: Che comunicano, poi lui era un grande jazzista, insomma veramente un cantante che mi è rimasto nel cuore.
1: Ti piace lui? Ok.
2: Sì.
1: Ok,
2: diciamo siamo arrivati a lui.
1: Dalla. lo possiamo,
2: siamo arrivati a lui,
1: te lo passo, dai, così.
2: Sì, anche Battisti è comunque eccezionale, insomma. Ah, è sì, difficile perché, scegliere,
1: in realtà
2: molto
1: non
2: difficile.
1: Sì, no, ma proprio Battisti non me lo ascoltavo molto, poi un po' perché appunto lavorando nell'ambito radio eccetera, cioè li devi conoscere a prescindere, anche
2: certo,
1: se ti piacciono o non ti piacciono, a prescindere dal tuo gusto personale, no, che tutti noi insomma abbiamo per forza di cose, si deve conoscere questi, sì, cantanti proprio che hanno fatto la storia della musica, si devono conoscere. Hai citato prima appunto che insomma, hai fatto tantissimi provini nella tua vita, nella, sì, tua carriera, ci spieghi magari un po' come funziona, perché magari anche dei ragazzi che ci seguono, no,
2: allora,
1: sono interessati.
2: Intanto dipende se sono provini per il teatro, che credo ce ne siano pochissimi adesso, quando io ho iniziato a lavorare ce n'erano tanti, o per il cinema, uh-huh, o per la pubblicità.
1: Ma funziona tutti allo stesso modo?
2: No, assolutamente no. Okay. No, poi adesso chiaramente i provini per il cinema, la pubblicità, c'è una prima scrematura che avviene attraverso il self tape.
1: Il self tape, ok.
2: Quindi neanche ti vedono attraverso quello che tu invii.
1: Cioè è un video?
2: È un video,
1: cioè, ok.
2: È un video all'interno del quale tu ti presenti, okay, brevemente. È quello che facevano i casting quando andavi a fare i provini anche per il cinema, no? Che ti facevano questo piccolo video da far vedere comunque alla produzione, al regista.
1: Ok, un'introduzione diciamo di te stesso.
2: Molto, okay, molto veloce.
1: Breve.
2: Quello,
1: okay,
2: che sei, agenzia, età, eccetera, eccetera. Okay. E poi se hai una scena, perché non sempre è una scena, perché molto spesso la selezione è anche inizialmente fisica, mm-hmm, per cui vedono se corrispondi al personaggio,
1: potresti,
2: se fai
1: essere,
2: bene,
1: okay,
2: se hai una scena chiaramente fai la tua scena e la invii, insomma la monti, insomma un po' homemade adesso i provini per il cinema,
1: okay,
2: infatti io ho le luci, la cosa, cioè mi metto lì, quando mi arriva un provino dico oddio, doppio lavoro, perché veramente è anche importante come lo fai, perché quella è la prima scrematura, quindi è importante veramente come stai di fronte alla telecamera, quello che fai,
1: come ti presenti, certo.
2: Devo dire che mi è capitato anche di fare provini in inglese e lì è stata, è stata molto tosta. Era arrivata alla selezione finale di The Nun, quel film,
1: come
2: horror.
1: come no ma dai, rivedevo
2: il ruolo di una suora, sì, oh, di una suora, poi hanno preso probabilmente un'altra lì sul posto, però era arrivata al finale e infatti veramente fu una cosa molto molto significativa per me, perché insomma in inglese prendono lingua madre, probabilmente volevano una fisicità come la mia,
1: okay,
2: e quindi insomma se tu hai un provino per il cinema ti tagli, ti ritagli mezza giornata, ti togli tutte le cose, perché tra provare, rifare la parte tecnica,
1: certo,
2: montare, inviare, perché comunque poi devi inviare un formato leggero, insomma devi diventare
1: ok.
2: Mentre per il teatro, se hai la possibilità di essere convocato per un provino, chiaramente è tutto diverso, tutto dal vivo, porti il tuo brano, insomma il brano nel quale tu ti senti più. Io posso raccontare i provini che facevo quando ero ragazza, per esempio uno bellissimo che mi è rimasto nel cuore è stato quello con Valeria Morigone, che è un'attrice insomma che non c'è più, ma è stata un'attrice bravissima, e al Teatro Argentina, uh-huh, io mi ricordo questo provino perché lei stava lì sotto, mi guardava, Teatro Argentina, e
1: un po' d'ansia magari,
2: e ho portato due brani, uno un po' più drammatico, uno un po' più leggero, perché poi fai vedere anche insomma le tue possibilità, se sei più portata per il comico, per il drammatico.
1: Ah, okay.
2: E solitamente, okay, io consiglio ai ragazzi, proprio di chi vuole approcciare a questo mestiere, di leggere e cercare quello, il testo che risuona più, ma leggere per tempo, perché fare le cose all'ultimo minuto non è mai utile, cioè è utile lavorare per cercare una cosa. Guarda che faccia che mi fa Chiara. È vero, adesso stiamo,
1: no,
2: proprio tutte le cose dell'ultimo
1: perché
2: minuto.
1: No,
2: riguardo il teatro, però guarda, ti assicuro che per fare centro in un provino devi lavorare.
1: No, ma quello
2: bene,
1: per carità, diciamo, nel corso della mia vita mi sono sempre ridotta un po' all'ultimo. Sono una procrastinatrice seriale.
2: No, ma guarda, sicuramente ridursi all'ultimo per certi versi significa che tu vuoi cercare il meglio, cioè che tu cerchi e poi all'ultimo, oppure magari tu funzioni così,
1: funziona male.
2: No, non è vero, ognuno funziona per come funziona, uno deve seguire anche, cioè se poi le cose vanno probabilmente tu hai bisogno di fare questo, non credo che sia un limite.
1: Ma perché magari
2: perché sei veloce, magari come gli sei esami. Molto veloce degli altri. E quindi
1: anche banalmente l'esame università, no? Ma tu dici vabbè, adesso studio 2 mesi prima, non ce la fai, cioè non ho quell'ansietta, capito, che mi fa mettere lì veramente a proprio a capire gli argomenti, a studiarli, a farli miei. Poi sottodata dici ok, allora me devo sbrigare perché sennò le
2: danno, però ci riesci poi sottodata, cioè probabilmente tu hai bisogno di mettere insieme tutto all'ultimo momento perché riesci a fare bene così, cioè la tua mente funziona così, ti annoi a fare troppo prima probabilmente.
1: Funziona
2: me.
1: Un po' male, ma torniamo a te perché adesso il focus sei tu, non sono io per fortuna. Sennò mia madre che mi ascolta, Chiara, vedi, ti riduce all'ultimo e ecco. Non va bene, te l'avevo detto.
2: Sì, te l'avevo detto. Proprio la frase tipica che risuona nelle menti di tutti.
1: Non so, però quando sarò anch'io madre potrò dirlo. Io aspetto quel momento per avere la mia rivincita.
2: Certo, tra un po'.
1: Sì, tra un po'. Allora, quindi stiamo. È una cosa che insomma volevo arrivare con questi provini, no? Perché molto spesso ne ho fatti anche io alcuni e la maggior parte sono più no che sì. Visto che lavori anche con i ragazzi, come li spieghi che magari non è che non vanno bene loro se ricevono un no, ma è più che altro perché magari non rispecchiavano le caratteristiche fisiche anche di un personaggio, cercavano Mora, quella bionda.
2: Insomma, la produzione cinematografica risponde a tante esigenze, puoi essere anche un bravissimo attore, puoi essere andato benissimo, ma ci sono anche dei target. Adesso so che addirittura i follower che hai su Instagram per esempio contano per Amazon.
1: Torniamo sempre
2: vero,
1: là.
2: È vero, cioè contano, cioè il mercato funziona diversamente, quindi non dipende solo da quello che tu dai nel momento del provino, ma dipende da tante altre cose. È capitato a me, io ho fatto dei provini eccezionali, brava bravissima, poi non ho preso il lavoro, altri che sì, ero stata brava ma come le altre volte invece l'ho preso. Quindi dipende anche, secondo me, anche un po' di fortuna oltre che la preparazione. Guarda, essere nel momento giusto al posto giusto, lo so che è una frase molto inflazionata, però è anche quello,
1: in questo mondo forse è la più diciamo ci sta più, è la più calzante in queste situazioni soprattutto. Purtroppo,
2: sì. Però bisogna lavorare, cioè bisogna studiare, essere pronti all'occasione giusta, secondo me.
1: Verissimo.
2: Essere pronti nel momento in cui ti capita l'occasione giusta e sei pronto, allora sei nel momento giusto al posto giusto. Io credo molto nel lavoro personale, nello studio, nella crescita personale day by day, io ci credo tantissimo perché è importante, non bisogna mai stancare, mai sentirsi arrivati, mai sentirsi
1: sempre aggiornarsi,
2: secondo me sì.
1: Questo è vero, questo è vero. Allora, hai preso anche parte a un film Governance, se non mi sbaglio,
2: sì,
1: no?
2: Di Michel Zampino, sì, con Massimo Popolizio. Sì, è stata.
1: E eri Stefania. No?
2: Ero Stefania, era una segretaria, era un piccolo ruolo, ma ho avuto una scena con Massimo Popolizio, che è un attore che stimo tantissimo, bravissimo attore. Ha lavorato, ha diplomato alla Silvio D'Amico anche lui, ha lavorato tanti anni con Luca Roncone, adesso fa tantissime cose anche in cinema, è un attore che viene dal teatro, però insomma adesso
1: si
2: lavora tanto
1: sul cinema,
2: cinema, continua a fare cose in teatro, una persona mi sono trovata molto bene.
1: E infatti proprio in quel film diciamo che il genere, ecco, della pellicola è più un thriller noir,
2: sì,
1: no?
2: Sì, un thriller, sì,
1: esatto. La cosa che mi interessa tantissimo è la vostra capacità, no, di fare magari una ricerca e di interpretare, ecco, questi ruoli molto, molto difficili, perché poi in questi contesti noir, thriller, horror, eccetera, no, devi avere,
2: allora,
1: un modo diverso.
2: Era un tipo di thriller più psicologico che riguardava insomma una.
1: È ancora più difficile.
2: All'interno di un'azienda, per cui c'era proprio un gioco su chi arrivava al potere, quindi c'era questa donna che a un certo punto viene fatta fuori, praticamente una giovane donna.
1: Okay.
2: Sì, esatto. Sì, okay. Poi magari chi vuol vedere il film, penso
1: sì,
2: sia
1: noi glielo spoileriamo tutto.
2: Non lo spoileriamo tutto. E, beh, lì era una situazione comunque di quotidianità, che dalla quotidianità si passava però al thriller, quindi io comunque le scene che ho girato erano delle scene quotidiane, non erano scene thriller. È sicuramente un momento in cui lei ruba un progetto, fa vedere un progetto al posto del mio capo, e quindi il mio capo dice: dov'è il progetto? È sparito. E dico: l'ha preso Tizia, insomma. E quindi lì c'è un momento di suspense, come si dice, però non è proprio il momento horror,
1: il momento
2: thriller in cui lei muore, ecco. E no, ma mi piacerebbe, infatti, appunto, avevo detto avevo quasi preso The Nun, che quello veramente
1: ho guardato i primi 5 minuti, non ce la faccio.
2: È un film horror, che poi ci sta tutta la serie, no, di quei degli oggetti.
1: La mia migliore amica è fissata con gli horror, cerca di farmeli piacere, di guardare, ma io non ce la faccio.
2: Allora, devo dire, io mi sono abituata, il mio compagno li ama molto, però molto spesso quando vado al cinema a volte...
1: Ma come fai ad amare gli horror?
2: Perché è un modo, secondo me, per
1: proprio il magone
2: catartico, per allontanare la paura, l'horror. Cioè, io lo vivo lì e quindi poi ho meno paura di quella cosa. Probabilmente. Ma molti ragazzi adorano l'horror.
1: Sì, sì, infatti la mia amica proprio li ha visti tutti. È
2: perché
1: proprio sfigatata.
2: Comunque sono effetti speciali, quindi sanno che non è vero. Poi alla fine hanno, invece io entro dentro, capito, come se fosse vero, e quello è fatto.
1: Allora, ecco, questa è una cosa anche molto interessante, no? Come si vive il set, una giornata sul set, quando hai magari delle scene da girare. Quello è anche interessante, ne parliamo. Andiamo un po' in musica.
2: Vuoi annunciare
1: tu la canzone? Ti va? Questa qua sopra, guarda. Questa
2: allora,
1: qua su.
2: Benissimo, allora adesso ascolteremo Andrà tutto bene di Levante.
1: Perfetto, Annalisa prenderà il mio posto, ve lo dico.
2: No, guarda.

0: ora ricorda dove è il tuo cuore.
1: Sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:48 e io direi di annunciare il nostro secondo ospite che ci è venuto a trovare qui in trasmissione, Tommaso Dell'Alba, buongiorno!
2: Buongiorno a tutti. Anche e grazie di avermi invitato.
1: No, grazie a te, perché insomma vai, Tommaso non è proprio di zona. No, possiamo dire?
2: No, però mi sono alzato solo alle 4 di notte. Sì.
1: Quindi un doppio grazie per essere qui, a per voi. Essere insomma venuto in trasmissione da noi. Tommaso è anche lui un bravissimo attore, quindi io sono circondata d'arte oggi, c'è Annalisa da una parte e c'è Tommaso dall'altra. Quindi...
2: Quanto ci dispiace per la povera Chiara.
1: No, perché?
2: Perché noi attori siamo un po' strani.
1: Siete un po' come possiamo definirvi?
2: Di solito ingombranti, però oggi ho visto tutt'altra scena.
1: Annalisa, tu che dici?
3: Vabbè, dai, siete gli attori sono uomini, donne, esseri umani e quindi come tutti, ognuno ha il suo carattere, ognuno ha il suo temperamento. E a prescindere dal lavoro che fa,
1: penso. La sua personalità.
3: Non bisogna dare la scusa perché l'attore, no, non è vero, ci sono tanti attori tranquilli, umilissimi, ci sono quelli un pochino più esaltati, ma come tutte le persone, insomma, lo trovi anche in ufficio, lo trovi,
1: sì,
3: in qualsiasi,
1: vabbè,
3: ambiente,
1: certo,
3: di lavoro. Poi
1: insomma,
3: alla fine...
1: le personalità poi alla fine un po' si assomigliano. Allora, ci eravamo lasciati prima con la domanda rivolta a Annalisa, ma adesso la faccio anche a Tommaso, di com'è l'aria sul set, cioè che succede sul set? Come si svolge una giornata quando dovete fare le scene? Ci sono delle scene da,
3: allora,
1: da fare?
3: Allora, intanto devo dire che c'è differenza tra le serie e un film.
1: Certo.
3: Perché chiaramente è organizzato tutto in modo diverso. Nelle serie è tutto molto più, insomma, veloce. Mm. Nel film ci sono attese più lunghe. A me non dispiace questa attesa.
1: Okay.
3: Devo dire che mi aiuta... Ho visto alcuni colleghi si nervosiscono, invece a me mi aiuta a concentrarmi, a rilassarmi, a entrare meglio in quello che dovrò fare. Poi c'è tutta la parte del beauty che è molto carina,
1: okay.
3: Nel senso che sì, hai il trucco, ti senti coccolata, insomma, le attrici, la pettinatura, poi dipende che film fai, se fai un film d'epoca vai anche due ore prima, mi ricordo quello di Kitty che era anni 50, dovevano fare le onde, le cose, andavo alle 5 di mattina.
1: Eccoci qua.
3: Mi convocavano alle 5 di mattina e magari giravi a mezzogiorno. Mm. Però dovevi essere pronta alle 8 per il set, perché non sempre si girava quella scena, magari si anticipavano altre scene. Quindi, diciamo, tempi lunghi per il cinema, e devi avere anche il carattere di insomma sostenere questi tempi lunghi.
1: Certo.
3: E quindi poi il set è pieno di tante cose, insomma, c'è anche la parte tecnica. A me piace molto perché mi piace socializzare un po' con tutti, anche con la parte, anche con i tecnici, una battuta, una cosa. Devi, secondo me, veramente
1: saperci stare.
3: Sì, secondo me sì, non devi avere fretta, perché altrimenti poi diventa tutto più complicato, perché poi quando vai a girare, comunque in quei pochi secondi, non dico che devi essere perfetto, però devi portare a casa la scena. Prima, certo, la porti a casa, prima sono tutti felici. Più sbagli e più la situazione inizia
1: ti guardano male.
3: Ti guardano male.
1: Quindi,
3: dai, per fare questo, secondo me, devi avere una buona dose di rilassamento e concentrazione. Quella si ottiene anche se riesci con
1: l'esperienza.
3: Con l'esperienza, ma anche con il tempo, cioè avendo il tempo giusto che ti permette di entrare in quella cosa.
1: Anche secondo te, Tommaso?
2: Io credo che per il cinema sia esattamente così, ma per il teatro sia l'opposto. È tutto più frenetico, adrenalinico, la truccatrice arriva all'ultimo e poi devi
3: se
2: andare
3: c'è, perché
2: in scena.
3: Sennò ti trucchi da solo.
2: Esatto, e anche i costumi, è tutto più di corsa, ma il teatro è proprio così. È più adrenalinico, anche quando stai in scena hai solo quella possibilità per convincere te stesso e il pubblico che ti guarda, quindi
1: è vero, lì è diretta, cioè,
3: spettacolo dal vivo,
1: lì,
3: unico, sì, unico, sì, unico e irripetibile, perché poi ogni sera il pubblico vedrà una cosa comunque diversa.
1: Certo, perché non può essere proprio uguale la sera prima. Ad esempio, voi preferite il teatro o le recitazioni nel cinema?
2: Io sono nato in teatro, quindi attualmente resto fedele a questa mia... A questo mio esordio, sì.
1: Okay.
2: ma non ti nego che sto cercando di introdurmi anche nel mondo del cinema. Dunque, credo che siano due linguaggi complementari che non per forza, ecco, sento troppo spesso colleghi che parlano del teatro e del cinema come due mondi inconciliabili. E io lo trovo assurdo, ovviamente con le dovute eccezioni, differenze, sfumature, ma sono ovviamente due linguaggi della stessa pasta, no? Parlano sempre su registri comuni.
1: Certo, no? Beh sì, cioè, ovviamente i tempi sono diversi.
3: I tempi sono diversi, ma tra l'altro tanti attori internazionali, pensiamo agli attori inglesi, cioè non c'è differenza tra teatro e cinema, no? È più bravo in cinema, ciao. Sono è un unicum.
1: Vengono valutati certo, in generale.
3: Quel tipo di stile, di recitazione lo ritrovi sia nel cinema che nel teatro. Quindi chiaramente la tecnica è diversa, perché è diversa. Come dice lui, comunque nel teatro tu devi, come dire, una concentrazione. È come i 100 metri il teatro in fondo, no? Rispetto al cinema che puoi rifare la scena, no? Il teatro non si può rifare.
1: No, lì proprio.
3: Devi andare avanti.
1: È la prima, l'unica.
3: Ed è quella la cosa adrenalinica, sì. Bellissima. Io anche prima di entrare in scena c'è quel momento proprio di paura, di tremarella, no? Poi quando, che secondo me è necessaria, perché ti prepara, no, a quella cosa, non troppa, però la giusta tensione. E poi quando vai lì, quando entri come in un'altra dimensione, no? Poi voli dentro e riesci. Certe volte mi è capitato, cioè mi hanno detto: ah, che bella quella cosa che hai fatto. Io neanche
1: la
3: ricordavo, perché stavo dentro proprio il duende, come si dice, e quindi seguivo quello che anche l'iter della scena, del personaggio,
1: il flusso.
2: Sai, Annalisa, mentre venivo qua mi aspettavo la domanda, no? Ma perché hai iniziato a fare teatro, o qual è la cosa che ti piace di più del teatro?
1: Io in parte non
2: ci pensavo, no? Mi ci sono, e infatti io volevo giocare d'anticipo, e la risposta che è venuta di getto così è stata la sensazione del piede che tocca la scena, che tocca il palco, perché finché stai dietro le quinte sei con te stesso, parli con te stesso, sei nervoso, agitato, e poi succede una specie di magia, c'è un'energia diversa non appena si apre il sipario,
1: perché stai, anche il contatto con il pubblico è difficile da sopportare, cioè come ecco, che sensazione avete quando avete tutti gli occhi puntati del teatro addosso a voi?
3: Quello sta nel mestiere dell'attore, perché se tu hai problemi non lo puoi fare questo mestiere, cioè il contatto con il pubblico è importantissimo, perché è un feedback, a parte che ti dà un'energia, ma poi si instaura un dialogo emotivo e mentale con il pubblico. C'era, mi sembra, Apollonio che diceva: perché ci sia uno spettacolo ci deve essere l'attore, l'autore e il pubblico. Addirittura aveva escluso il regista, no? Però il pubblico è fondamentale.
1: Certo.
3: Il pubblico nasce già con la storia del teatro, no? Quando c'è una risposta, certo, all'ipocritesse, e c'è un altro che risponde, un coro che commenta, già nasce il teatro. Per cui è importantissimo.
1: Vero. Una cosa secondo me molto carina anche da dire ai nostri ascoltatori, perché io l'ho scoperta da poco, relativamente da poco, e lo ammetto, è che magari anche quando gli attori sono impegnati nelle riprese di un film, le scene non sono mai tutte girate conseguenziali, sì. Cioè magari tu fai prima il finale e poi l'inizio.
3: Sì, infatti è molto difficile.
1: Esatto, lì è proprio una difficoltà.
3: Io una volta avevo un pick up di una scena già fatta, dove però era il momento proprio critico in cui questo personaggio si commuoveva, è stato difficilissimo, perché poi ti riprendono quel pezzettino e lo montano dopo che hai fatto la scena, quindi proprio devi avere una concentrazione incredibile e raggiungere subito quello stato emotivo. Poi ci sono delle tecniche, chiaramente, però insomma non è semplice.
1: No, infatti anche Tommaso è avuto...
2: No, soprattutto non è nelle tue mani, non ci puoi fare nulla, chiaramente metti la massima concentrazione, ma poi non sta in sala di montaggio, quello non attiene più a te. Cosa che in teatro, non voglio fare l'eterno paragone.
1: Abbiamo capito che Tommaso preferisce il teatro.
2: No, dico solo che a volte ci sono dei sono opposti, perché in teatro sei tu che, come un chirurgo, misuri il movimento, misuri l'intonazione, le cose, è così, è così. Ti monti da solo.
1: Ecco, per esempio, in teatro qual è la più grande lezione che hai imparato nel corso della tua carriera? una cosa che proprio dal teatro dice, ok, da questa esperienza ho imparato una cosa in particolare. Anche Annalisa, se sì, ci vuoi pensare. Sì, sì,
2: sì. Non ricercare a tutti i costi la complessità. Cioè andare a volte per la, cioè seguire la via più semplice, più diretta. Parlo di ricerca di personaggi, sì, cioè sì, del modo in cui uno li lavora, io sono sempre un po' scettico quando sento grossi discorsi sulla la psiche, la Freud. Secondo me a volte ti devi gettare più su delle cose pragmatiche, concrete, che fa, che pensa realmente quel personaggio.
1: Ok, sì. Ok. Anche Annalisa?
3: Il mio pensiero è un po' simile. Sicuramente non dare mai nulla per scontato in teatro, ma lasciarsi andare anche alla propria intuizione, alla propria sensorialità, non andare solo con la testa, no? A costruire un personaggio, ma la capacità di lasciarsi andare nel vuoto, perché lì succede qualcosa e non è semplice, tante volte.
1: No, perché
3: come ha detto lui, magari puoi aver fatto un mese di prove, però non saprai cosa succede. Un po' come gli sportivi, no? Quando vanno alle Olimpiadi, si sono allenati due anni.
1: Sì.
3: Poi dopo in 5 minuti, in 10 minuti,
1: si
3: in un'ora,
1: tutto.
3: Ti giochi tutto.
1: Sì,
3: e quindi non potrai mai sapere come va. Però ti devi fidare di te stesso, di te stessa, e andare. E sicuramente anche lasciarsi andare alla propria intuizione nelle cose, non solo la razionalità.
1: È chiarissimo, il messaggio è proprio stato limpido e lineare. Io direi di andare un attimo in musica e poi torniamo subito dopo, perché ci devi parlare di una cosa, Annalisa.
3: Sì.
1: Okay.
3: Ok,
1: hai già capito.
3: Sì,
1: okay.
3: Sì.
1: Adesso ci ascoltiamo Elodie Margarita Fit con Marrakesh.
3: Carino.

0: Gazza, panico qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:06. Io per fortuna sono sempre in compagnia dei miei ospiti di questa mattina, Annalisa Picconi, eccoci, e Tommaso Dell'Alba, buongiorno. Rieccoci un'altra volta, sì. Buongiorno, sì. Mi ho dato un po' di volte, vabbè, però è meglio.
1: Così ci svegliamo sempre di più, no? Di buongiorno in buongiorno.
0: Volete mettere un buongiorno poi tutto italiano qui su Rai Radio Tutta Italiana? Io insomma non lo butterei via.
1: No.
0: Comunque eravamo arrivati al punto, perché essendo due magnifici attori, io qui adesso posso chiedervi tutto, le mie curiosità,
1: no.
0: Oggi proprio
1: sappiamo noi.
2: Siamo come il vaso di Pandora, no, per Chiara, no. Vuole scoprire tutti i segreti.
0: Sì, adesso farò altre domande, però prima Annalisa ci devi dire qualcosa.
1: Sì, vorrei ricordare questa esperienza bellissima recente che ho avuto all'interno di uno spettacolo che si è svolto in un castello, il castello Caetani di Sermoneta, prodotto dalla Fondazione Roffredo Caetani, con la regia di Roberto Agostini, regia e testo, ed io interpretavo due personaggi molto interessanti, tra l'altro realmente vissuti: Vittoria Colonna, che era una principessa che è stata la prima moglie di Leone Caetani, che era il protagonista di questo testo che si intitolava Tra l'uomo e il leone, l'intesa possibile, e poi Ofelia Fabiani, che è stata questa donna che ha accompagnato Leone, la compagna della vita, quando è andato in esilio. Insomma, una storia anche molto interessante. La cosa clou è che non ci aspettavamo è che per la prima è venuto il ministro della cultura con una delegazione del Ministero della Cultura, per cui stavamo proprio sulle spine, e ha apprezzato tantissimo lo spettacolo, quindi è stata una bellissima soddisfazione, perché insomma sapete che uno spettacolo teatrale è il frutto di tanto lavoro, di tante persone che lavorano dietro. Infatti ringrazio tutta la compagnia, tutti i tecnici che hanno collaborato al successo di questo spettacolo, e devo dire, spero che abbia un seguito, insomma, che possiamo farlo anche a Roma, in modo che possa essere visto da più persone, anche perché la figura di Leone Caetani è una figura molto significativa e molto interessante da poter far conoscere al pubblico.
0: Assolutamente. Dai, magari noi portiamo molta fortuna.
1: Ah, bene.
0: Quindi allora non siamo mai, magari,
1: delle... Quando verrà replicato a Roma.
0: Dai, io...
2: Due posti in platea già sono occupati, era giusto?
1: Grazie.
2: Cioè, non facciamo scherzi.
1: Non facciamo scherzi, sarete i primi ad essere invitati.
0: In prima fila, però, voglio il posto.
2: Sì, prima fila.
0: Non ci vengo.
1: Certo, inviterò anche la mia agente, MC Casting, con la quale ho un bellissimo rapporto di fiducia e di stima.
0: Giusto. Allora, parliamo anche, perché sei sempre, ricordiamolo, anche coach, quindi insegni ai tuoi allievi, insomma, tutto questo mondo della recitazione complicatissimo. Hai mai notato qual è l'ostacolo psicologico, tecnico, più diffuso che hanno questi ragazzi?
1: Allora, l'ostacolo tecnico, io insegno anche dizione, è proprio l'articolazione. Devo dire che i ragazzi adesso chiaramente hanno un modo di parlare, di relazionarsi, intanto molto spesso via SMS, parlano un po' di me. Quando parlano mangiano tanto le parole, quindi
0: eccomi.
1: La prima cosa sulla quale lavoro, chiaramente non per farli diventare dei robot fini dicitori, però per sostenere nel modo giusto la parola, quello è importante, perché hanno tanta fretta di finire e si mangiano le parole.
0: Confermo ogni parola.
1: Peccato, perché le parole hanno il loro suono, la loro musicalità e il loro accento, quindi è importante per comunicare farle arrivare nel modo migliore. E poi chiaramente a livello emotivo sono ragazzi che molto spesso hanno difficoltà a entrare in contatto con delle parti di se stessi e quindi con la parte emotiva. Sono molto sensibili, forse, cioè, io vengo da una generazione di sognatori un po' bambinoni, diciamo, no? Cioè un altro tipo di generazione. Adesso i ragazzi sono più sgamati, perché chiaramente stanno sul web, vedono tante, io vedo mia nipote a 9 anni già smanetta, non dovrebbe, però già vede tante
0: cose. È pratica.
1: Per cui però la relazione, l'aspetto emotivo relazionale è più complicato. Quindi quando tu lavori su un personaggio, lavorare su delle emozioni anche che appartengono a quel personaggio, si fa un po' fatica per arrivare subito a centrare quel tipo di emozione. Poi, diciamo, le emozioni hanno dei nomi diversi. C'è un bellissimo libro che si chiama Dizionario delle emozioni, che ho comprato proprio per fare un laboratorio teatrale, che si intitola Il teatro delle emozioni. Quindi abbiamo lavorato proprio sulle emozioni, ed è una cosa che a volte non hanno un nome preciso, I ragazzi provano delle sensazioni anche nuove, no? Che però alle quali non sanno dare nome. Quindi è importante lavorare sulla propria interiorità, sulla propria emotività, attraverso esercizi, training. Io li aiuto piano piano a lavorare con se stessi e anche accettare le emozioni più difficili. Per esempio il fatto del no, no? Tanti ragazzi non accettano il no, cioè farsi dire no diventa, vanno in crisi, vanno in crisi, no, non puoi, vanno in crisi. E quindi teatro è utile.
0: Lavori
1: anche per
0: quello.
1: Questo, sì.
0: Allora, io condivido tutto di quello che hai detto. Sentiamo anche un po' Tommaso, perché essendo uno un esponente della generazione Z, che appunto è un attore più teatrale, però comunque sempre attore, che ne pensi di quello che tu analisa? Anche secondo te è vero che fate fatica, facciamo fatica, sono anche io Gen Z, quindi proprio entrare in contatto con le nostre parti più intime?
2: Credo che ci siano come c'erano prima, esattamente come c'erano prima, ma che siano un po' nascoste.
1: Sì, sì.
2: Da un velo d'apatia portata, non so, dai social, da questo uso spasmodico che facciamo non solo del telefono, ma anche delle attività quotidiane che ormai sembrano quasi religiose, no?

0: credo che ce le hai comunque, perché sempre un essere umano rimani. Sull'addizione invece ho una teoria tutta mia, lungi da me mettermi contro i poteri forti del no, cinema italiano.
1: Sicuramente, sicuramente, però io penso, chiaramente non deve essere un'addizione che dà finzione, però un'articolazione buona che mi fa capire quello che si dice.
0: No, ma mi trovi d'accordissimo. Ah. E la base è stata e sarà la base di ogni attore teatrale e cinematografico. L'articolazione, l'emissione e l'addizione. Certo è che se poi nei provini richiedono di togliere ogni barlume di dizione, ti ritrovi un po' combattuto, ecco.
1: Però è più semplice, se tu lo sai fare, lo puoi togliere. Invece ci sono persone che proprio non riescono.
0: Certo. In che senso? Che ad oggi il cinema specialmente richiede una naturalezza nell'emissione, nell'articolazione della parola, e dunque per perseguire questa credibilità qui tendono molto a togliere tutte quelle che sono le regole tecniche poi di questo mestiere, ed ecco perché spesso si sente appunto l'attore che diventa molto interiore, molto sussurrante. Sono stili, sono gusti, non è detto che non ci sia spazio per l'uno e per l'altro.
2: Ok, quindi Tommaso è un po' più morbido su questa opinione.
0: Analisi, no, sono dice... diplomatico, non sono morbido. Studiate dizione tutti.
2: Ok, ma guarda, anch'io l'ho studiata per un periodo, dovrei ancora, insomma, perfezionarmi su tante cose, perché diciamo ho qualche chiusa quando dovrebbe essere aperta e poi le doppie un pochino.
1: Non mi sembra tanto, un pochettino.
2: Perché in radio cerco di nascondere.
1: Sei brava.
2: Un po' di più. Un pochino di più ce la faccio, dai, qualche altra. Sulle doppie sono un po' Parigi.
1: Ah, vabbè, ma lì basta alleggerire, no?
2: Non ce la faccio.
1: Parigi.
2: Non mi riesce semplice.
1: Vabbè,
2: non so che cosa succede.
1: Così. Dai.
2: Allora, concentriamoci anche un po' su Tommaso, no? Adesso parliamo la parentesi di Tommaso. Sei pronto?
0: Sì. Va bene.
2: Va bene? Sei pronto? Sì. Ti vedo un po' in ansia, devi stare più chill.
0: Tanto, sì, va bene. Più chill.
2: Più chill. Sì. Così anche Annalisa, sai che significa chill?
1: Sì, tranquillo, però non so tutti questi termini. Ho visto che il vocabolario si è molto aggiornato, infatti sono molto curiosa i termini
2: qui in radio non li posso usare.
1: Però chill, dai, chill può fare anche la passa, musica, insomma, musica,
2: sì, chill. E devi stare proprio tranquillo, rilassato, ok?
0: Vai,
2: sei rilassato, ma io ti vedo molto chill in realtà,
0: problema è che sto troppo rilassato, cioè tra poco mi stendo qua, il pubblico
1: perché
0: non può vedere,
1: sta comodi.
0: Non ci sono questi
1: Chiara
0: sgabelli.
1: È una brava padrona di casa, quindi sì, ti fa sentire a tuo agio.
2: Sgabelli comodi. Se poi ti porto anche un caffè, vado un attimo su al bar. Sì. Così sei più
1: l'opposto. Noi che facciamo?
0: Io mi aspettavo un'epigona di Francesca Fagnani, invece sei l'opposto.
2: Ah, sì, io sono chill, sono la belva del chill, soprattutto in diretta.
0: Non sei una belva.
2: No. Quando mi vedi magari a Genzata, che è il mio programma che faccio su Rai Italia, sì, lì un po' mi trasformo,
0: allora mi preparo.
1: Attenzione.
2: Ma voi spostate il focus su di me, il focus è su di voi oggi.
0: Visto quanto sono bravi gli attori.
2: Infatti mi state fregando, no. Non li voglio più gli attori.
0: Guarda,
2: se è così.
0: Secondo me l'attore ascolta, odia parlare di sé, oddio. Alcuni. Però l'attore, capito, assorbe dall'esterno.
2: La cosa che mi è piaciuta tantissimo di te è che tu sai parlare le lingue benissimo, cioè proprio hai una padronanza linguistica importante. Questa abilità, questa skill, cosa ti ha portato in più nella recitazione?
0: Non ha portato nulla in più, è stato il motivo, uno dei motivi principali per cui ho iniziato poi tutta questa strada. Cioè un amore veramente incondizionato per la parola, cioè non lo devo riconoscere, perché e secondo me il teatro, il cinema, insomma, sono i mestieri che più la sublimano in assoluto. Che la valorizzano di più. E difatti ogni volta che mi ritrovo davanti a un nuovo testo, per quanto lungo sia, so già che ci sarà un lavoro minuzioso, perché è bellissimo soppesare ogni singola parola dando, come diceva Annalisa prima, il giusto significato, la giusta sfumatura. È la bellezza di questo lavoro, su, tagliamo corto.
2: Il vantaggio dell'essere attore o comunque di lavorare nell'ambito cinematografico, teatrale.

0: ti connette in maniera unica con il linguaggio. Unica.
1: Vedi? E comunque è importante sentirlo dire da un Gen Z, che ricordiamo che Tommaso è classe 2000,
2: sì.
1: Giusto?
2: Assolutamente sì.
0: Sì, sono del 2000.
2: Mi rende felice.
1: Sei già vecchio, Tommaso? Sì. Sei già vecchio.
0: Lasciamo stare, dai.
2: Ma vecchio adesso... è una parola grande, dai, su. Non esiste più, non si dice più vecchio ormai.
1: Tu sei una grande, io ti vedo molto, molto, molto Gen Z, molto sì, mi piace tanto. Vabbè, l'approccio. Sei una grande,
0: in
1: comunque.
0: In realtà voleva dire sei più Gen Z di Tommaso, ma poi sei bloccata.
1: Tommaso, tu sui social mi hai fatto vedere il tuo account, non hai tanti post,
0: ragazzi,
1: non condividi. Che genzata sei? Sei un genzata un po' atipico.
0: I social ancora non mi hanno corteggiato a sufficienza, vado un po' corteggiato. No, finora sono molto scettico.
1: Che dovrebbero fare per farti pubblicare di più?
0: Beh, dovrebbero essere un po' più interessanti, mi annoiano facilmente. Un po' l'algoritmo io lo trovo ripetitivo.
1: E beh.
0: E quindi quando tutti i giorni vedo le stesse cose dico: ma perché devo stare qui a una perdita di tempo?
2: Funziona,
0: no?
2: In modo molto meccanico, quindi sì. Chiaramente.
0: Sì, sì.
1: E beh, sì, è l'algoritmo matematico, quindi per forza di cose. E quindi diciamo sui social tu non ti esponi, non pubblichi niente, anche di vita personale, vita. Nulla.
0: Allora, per ora è così. Non ho questa grossa fascinazione del mondo social, però ho visto tanti colleghi, tanti amici che hanno sempre sostenuto la lontananza dai social e poi per motivi anche banali, per lavoro, hanno cominciato a simpatizzare con la piattaforma e ne sono diventati non dipendenti ma consapevoli. Ecco, se riuscissi a maturare una consapevolezza, un uso consapevole di queste piattaforme qui, sì, altrimenti sto benissimo così.
1: Io ci sto lavorando sull'essere consapevole, sono un po' più dipendente. Annalisa?
2: Ma secondo me osservare, io sono una persona molto curiosa, quindi poi la consapevolezza arriva dopo un po' di elaborazione. Quindi comunque mi piace girare sui social, vedere le ricette, non solo le notizie. Per esempio ci sono dei blogger, degli influencer in gamba. Cioè bisogna selezionare, imparare a selezionare quello che ci piace e quello che ci serve,
1: giusto,
2: tutto qua, senza averne paura, perché rigettando secondo me
1: non si arriva.
2: Certo, non è che sto dalla mattina alla sera, però ogni tanto un giretto, una scrollata me la faccio.
1: Io
2: nei miei buchi, perché comunque poi diciamo la verità, insomma ci vuole del tempo per dedicarsi, cioè un altro mondo.
1: Sì,
2: quindi bellissimo. Lo devi tarare con il tuo mondo reale, con gli impegni che hai. Non è che si può stare, cioè a meno che non sia un lavoro.
0: Questo significa già, scusa se mi permetto, però significa già essere molto consapevole, no? C'è chi ne fa una prerogativa assoluta e quindi si ritrova con i social anche sul posto di lavoro.
2: No.
0: È quella che mi spaventa, la degenerazione. Tutto qua.
1: Come tutte le cose, poi l'eccesso è sempre sbagliato.
0: Esatto,
1: prima con Annalisa abbiamo fatto questa parentesi sul Festival del Cinema di Venezia, no? Perché adesso siamo proprio in corso, è passata la prima settimana, dovrebbe finire il weekend. Questo venerdì. Tu che ne pensi, per esempio, di questa partecipazione, potremmo dire corposa, dell'influencer sul red carpet? Vediamo se Tommaso è in linea con Annalisa.
0: Ma intanto è un mestiere che, come tutte le professioni, ha una sua dignità. Questo bisogna
1: Il fatto
0: ammettere.
1: Che sia un lavoro è un lavoro.
0: È un lavoro codificato che richiede tempi lunghi di preparazione, di pubblicazione, quindi è un lavoro a tutti gli effetti. Sulla presenza al Festival di Venezia, ecco,
1: nutri dei dubbi. La sua esposizione ha detto tutto.
0: Credo però che se anche solo un influencer sia funzionale ad accendere una luce su un argomento che altrimenti passerebbe in sordina, allora ben vengano vagoni di influencer al festival.
1: Ok. Ad esempio, come hanno fatto anche per il film L'Odissea, no? Che dopo cioè, è andato molto in hype, molto virale questo film, e quindi tanti ragazzi poi si sono andati a informare su cosa sia L'Odissea, cosa, insomma, la propria
2: storia. Bellissima, tra l'altro mi è piaciuto tantissimo.
1: È piaciuto? Ha provato?
2: Sì, okay. Sì, io non sono una tradizionalista, nel senso che la conosco benissimo L'Odissea, l'ho studiata anche in greco, però a me piace vedere la versione che il regista ne dà, perché io la storia la conosco e quindi mi piace vedere una reinterpretazione che tra l'altro lui ha preso da queste nuove autrici adesso che stanno riprendendo i classici, tipo la Margaret Atwood che ha scritto Il canto di Penelope, che è bellissimo, e altre autrici alle quali lui si è rifatto, che hanno dato una versione diversa, perché poi i miti, oltre che l'Odissea stessa, i miti, il mito proprio per sua natura significa intreccio, per cui venivano raccontati in modo diverso a seconda della regione, eccetera. Quindi ha dato una nuova versione. Chiaramente chi è che ama l'Odissea, insomma,
1: sì, diciamo la classica versione,
2: che è bellissima, la classica, quella della Rai, ogni tanto io me la rivedo perché è bellissima, è quella che trovi anche su Rai Play. Però è anche interessante vedere una versione diversa. Per esempio c'è il personaggio di Circe, chi vedrà il film e chi ancora non l'ha visto, che è... mi ha colpito tantissimo, bellissimo.
1: Sei d'accordo, Tommaso?
0: Sì.
1: È piaciuto? L'Odissea è approvata?
0: Sì. A parte che credo che nessuno si aspettasse da Nolan un'operazione filologica su Omero, cioè non era tenuto a farlo, no? C'è già l'Odissea, è già stata scritta. Credo che invece una bella concentrazione di detrattori, specie italiani, sia stata dovuta, e questa ci ho pensato e credo di averci ragione, è stata dovuta quasi a questa spinta patriottica, cioè Omero è la nostra cultura, no? E quindi è come se inconsciamente siamo andati sulla difensiva. Tocchi Omero, tocchi le radici, quelle che le cose che ci vengono insegnate no? da sempre, cosa che nel resto del mondo è passata molto più chill, come detto prima, chill.
1: Anche un grande Tommaso, posso dire, perché insomma l'ha toccata piano, però mi hai fatto bene a dirlo. Sicuramente l'Odissea, l'Iliade sono tutti dei grandissimi classici che penso tutti studiamo a scuola, non è ben intente poi dall'indirizzo che prendi al liceo, le medie,
2: meno male qualcosa si fa.
1: Io personalmente non mi è piaciuto tantissimo, anche delle critiche che sono state fatte al regista Nolan era sulla sui costumi che non sono non sono adeguati per l'epoca, per l'epoca
2: hanno fatto
1: in cui è ambientata,
2: un misto tra l'antico e il moderno. Molti hanno criticato anche il plot, mancava Eolo, il re dei venti, però quelle sono scelte perché è una cosa talmente vasta che poi scelta, un taglio lo devi dare come regista, non puoi raccontare tutto.
0: Brava, esatto.
1: No, assolutamente. E un altro grande film che è uscito nelle sale questo luglio, mi sembra, Spider-Man.
2: E che non ho visto, però c'è il fantastico Tom Holland che ho visto nelle altre versioni, che è eccezionale, quello è un attore incredibile. Che poi sapevo che è nato come ballerino lui. È nato come ballerino. Okay. Infatti ho visto quella cosa che è girata sui social, quella sfida che si sono fatti lui con la fidanzata, no? Ognuno interpretava.
1: Sì, in un programma televisivo.
2: Benissimo. Infatti si vede, infatti le movenze, anche l'agilità che dà quel personaggio, secondo me proviene pure da quella sua skill, esperienza precedente,
1: è vero.
2: Della recitazione.
1: Devi essere molto bravo, Tommaso. Guarda, devi essere anche tu un ballerino.
0: Adesso difenderò i social. Prima parlavate dei self-tape, grazie ai social ho visto il primo self-tape di Tom Holland per Spider-Man, che è entrato nell'inquadratura con una capriola all'indietro o in avanti, insomma una cosa
2: incredibile,
0: un salto mortale
2: incredibile.
0: E quindi io,
2: chiaramente,
0: cioè mettiti nei panni del casting che l'ha guardato questo video, l'ha subito scritturato.
2: Certo, perché ha quell'agilità che insomma penso girare quelle scene al di là dell'intelligenza artificiale, comunque tu come attore ci devi stare e devi fare delle cose.
1: Ma infatti poi si vede benissimo, insomma anche lui è molto molto bravo, anche se il mio Spider preferito è Tobey Maguire. È primo, ci sono cresciuta nell'infanzia.
2: Come Batman, no? Sì. Batman preferito.
1: Ma me li ricordo perché insomma li abbiamo sempre visti con mio fratello, eravamo piccolini sul letto. Cioè, proprio i ricordi d'infanzia sei legato più che altro a quello.
2: Certo.
1: Però molto, molto carini. Allora, siamo arrivati alle 9:27.
2: Ci picchiola.
1: Proprio il tempo è volato. E io insomma saluterei adesso Annalisa perché abbiamo detto fino alle 9. Ci siamo allungati troppo.
2: Mi sono trattenuta veramente con piacere. piacere. Grazie. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i radioascoltatori, lascio il testimone al mio collega e...
1: Tommaso si rimarrà con noi. Io però ti ringrazio tantissimo, Lisa, di essere venuta.
2: Grazie a te, Chiara.
1: Ti invito molto molto volentieri in radio da noi, perché sei stata pazzesca.
2: Addirittura, mamma mia, grazie, grazie.
3: Grazie.
2: Una buona giornata a tutti.
1: Ciao. Ah, Tommaso, invece noi rimaniamo, però che dici? Andiamo un po' in musica, poi
3: io
1: torniamo.
3: Direi di fare una bella pausa.
1: Ok, sì. Anche tu ci devi poi raccontare i gusti musicali, Non è che te la puoi cavare così. Annalisa ci ha passato.
3: Annalisa, dove hai la macchina?
4: Ancora?
1: Sì, aspetta.
2: Non ho la macchina, ho il motorino, sono venuta col motorino.
1: Cioè, hai capito quant'è Gen Z?
3: Un casco aggiuntivo ce l'hai?
2: Forse sì.
1: No, tu rimani. Nel frattempo, Saif, tu mi piaci tanto.

0: diretta Lamborghini Cosciate, dire, fare, baciare qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:35, siamo sempre in compagnia di Tommaso Dell'Alba. Annalisa, insomma, ci ha salutato, ma Tommaso è ancora qui con noi.
1: No, mi sta aspettando fuori, quindi
0: devi andare anche tu, stai scappando.
1: Sì.
0: Faccio così paura?
1: No, per niente. No, sei molto molto brava.
0: Ah, ti ringrazio molto. Sai, io sì, complimenti fanno sempre piacere, lunedì mattina soprattutto.
1: Bene.
0: Vabbè, continuiamo, perché sempre il focus siete voi. Tommaso cerca sempre un po' di no, sei sempre tu. Allora, sempre ricordando anche ai nostri ascoltatori che sei del 2000, quindi è giovanissimo, no? Hai solo 26 anni, già compiuti o devi ancora compiere?
1: Già compiuti,
0: quindi
1: in aprile.
0: 26, proprio tondi. E la cosa che mi interessava sapere, una mia curiosità, è come fai a conciliare un po' tutto, no? Cioè, gli anni della formazione, lo studio, i primi provini, anche l'ingresso, no? Proprio nel mondo professionale, e con la tua vita privata, magari uscire anche con gli amici. Insomma, come fai a proprio mettere tutto insieme?
1: Beh, ma la mia è sempre stata un po'... è sempre stato un percorso fatto ad alte velocità. Io prima di essere attore ero uno studente di medicina, già con la passione della recitazione, ma ero abituato a gestire in maniera molto oculata i tempi, gli spazi che avevo per uscire con gli amici, insomma. Poi io avevo un gruppo molto affiatato di amici, ma chi stava a Roma, chi stava a Perugia, insomma, anche in diverse regioni, e dunque non sempre è facile.
0: No,
1: non sempre è facile. E l'attore, secondo me, ha dei tempi strani, perché durante il giorno ognuno poi ha il momento della giornata preferito, no? Ma studiare i testi richiede ore e ore di memoria, e poi si passa dalla memoria, appunto, come dicevamo prima, alla ricerca di una chiave interpretativa corretta, o che l'attore ritiene più idonea al personaggio, insomma. Quindi richiede tempi lunghi.
0: Sì.
1: E un po' di sacrificio lo devi fare.
0: Ok, sì. Cos'è il sacrificio, magari, ecco, quello più grande che hai fatto per dedicarti a questa carriera? Se l'hai fatto, magari. Sei talmente organizzato bene.
1: Ho perso degli amici.
0: Ah, ok.
1: Perché quando non puoi più garantire la tua presenza costante nella vita di qualcuno, quel qualcuno ha il diritto di stancarsi e allontanarsi. Però è un sacrificio che si fa.
0: Mi sembra, diciamo, in parte giusto, dipende dai punti di vista con cui si guardano queste cose.
1: Sì, io rimango sempre molto democratico, cioè ognuno faccia ciò che vuole, purché non intacchi la mia di libertà.
0: Piace molto questa tua diplomazia.
1: È mattina, quando arrivo a sera cambio, tipo Jekyll e Mr. Hyde. Sì.
0: Hai più quante personalità hai, Tommaso?
1: Parecchie, si spera.
0: Tipo
1: se
0: due,
1: no,
0: tre?
1: Questo lavoro non lo fai.
0: Ah, beh,
1: se
0: è vero.
1: Ne hai solo una, non lo fai.
0: È vero, beh, effettivamente. Mi hai detto che eri addirittura uno studente di medicina, quindi
1: sì.
0: Io so che la domanda è un po' quella di rito che ti fanno, penso, tutti.
1: Sì.
0: Tado fa pure io.
1: Certo, devi.
0: Ma da medicina a attore, com'è successo? Cosa è successo?
1: Intanto è una domanda che io inizialmente prendevo storcendo il naso, poi ho imparato ad apprezzarla, perché tanto la medicina quanto la recitazione sono due percorsi che hanno carattere.
0: Certo.
1: Cioè, non sono lavori, tutti i lavori, però sono due scelte di vita importanti, quindi giustifico l'interesse racchiuso nelle domande rivolte alla medicina e alla recitazione. Allora, io avevo una forte passione per la medicina sin dai tempi delle medie, però accanto a questo questa è l'autanalisi, la famosa autanalisi che si fa oggi, c'erano dei semi piantati qua e là che mi avrebbero dovuto far capire prima
0: che
1: il mio destino era questo.
0: Era un altro, ok.
1: Sì,
0: okay.
1: Di oggi.
0: Ma perché anche magari in famiglia, come anche diceva Annalisa, è una famiglia artistica? Avete...
1: Nessuno.
0: Sei l'unico attore in famiglia?
1: Esatto. Guarda, ad esempio, no? Ti ricordi quando non si andava a scuola perché magari avevi una linea di febbre, ma i tuoi dovevano andare al lavoro, no? Sì. Io mi ritrovavo a casa, no? E a parte sta passione per disegnare, disegnavo sui muri, cosa che adesso non è. Ma poi anche il camuffamento. Cioè, io trovavo interessante provarmi la giacca di mio padre o la scarpa di mia madre, e secondo me quella è una cosa molto indicativa, cioè già senti il bisogno di calarti nei panni di qualcun altro che non sei tu.
0: Certo.
1: E quindi lì mi sarei dovuto svegliare prima, ma mai mettere limiti alla provvidenza. Senti, è andata così e andrà bene così.
0: E ci teniamo così.
1: Sì, me tenete così.
0: E teniamo così. Però ci piace molto anche con questo mood, va bene?
1: Sì, di rassegnazione.
0: Sì, infatti io stamattina ti vedo, forse ti vado a prendere un caffè perché ti vedo troppo rilassato.
1: No, fammi stare così, ti prego.
0: E prima, visto che ci citavi che hai anche più personalità, sempre la tua skill, secondo me, fantastica, no? Nell'avere delle lingue, altre lingue, e poterci parlare proprio come se fosse l'italiano stesso, non è una cosa da tutti, non è una cosa scontata, anzi, insomma, secondo me è proprio una caratteristica in più che puoi avere su tanti altri attori, quando anche magari vi giocate ruoli, provini, eccetera. Mm-hmm. Però lì proprio, visto che reciti anche in un'altra lingua, entri in un'altra personalità ancora, cioè c'è anche un altro Tommaso.
1: Sì, è diversissimo.
0: Com'è il Tommaso in inglese, tipo?
1: È molto più padrone di sé e della lingua, ma tu ti rendi conto di questa cosa? Facevamo questo discorso, stavamo in una bellissima occasione e si parlava della lingua inglese e del perché che si parli di un attore, di un professore, di qualsiasi mestiere, del perché sia molto più naturale esprimersi in inglese.
0: Ok.
1: E siamo giunti alla conclusione, c'era chi era molto più preparato di me ovviamente al riguardo, e l'inglese rispetto all'italiano, per come lo conosciamo noi oggi, l'italiano, sì, che parliamo noi oggi, sì, è una lingua più vecchia, più antica, e dunque si è radicata di più nelle persone, nella società. Beh, come saprai, insomma, il nostro paese è sempre stato molto frammentato nelle sue regioni, nelle sue, e quindi tante lingue diverse che prima di unificarsi in un'unica sola lingua, che è quella di oggi,
0: abbiamo dovuto aspettare il 61.
1: Ci ha messo tanto.
0: Sì.
1: E dunque è per questo che tu parti con l'inglese e io sento una credibilità in me stesso. E la prima la prima battuta che leggi, ecco, la prima volta è sufficiente.
0: Ah, davvero? Quindi vai, sì, così spedito, anche se sei in inglese,
1: cosa
0: appunto.
1: Cosa che per l'italiano devi metterci, sai, che ti dico, un'ora?
0: Un'ora?
1: Può capitare che alcune battute siano, poi io sono un po' puntiglioso e quindi, capito, stai lì e ti domandi, come devo dire questo ciao? Come lo devo dire? E stai lì che pensi.
0: Solo con un ciao ci stai lì un'ora?
1: No, vabbè, per fare un esempio, però su alcune battute, seppur corte, a volte capita. Sì.
0: Perché poi magari in italiano devi anche azzeccare un po' l'intonazione, accenti diversi. Ti posso, insomma, posso capire la difficoltà. In inglese è molto più chill, adesso non vorrei, sì, tornare, cioè, a dire chill, però.
1: Lo penso anch'io.
0: Però sì, è molto più tranquilla come lingua. E sempre parlando un po' di musica, adesso cambiamo un attimo il palcoscenico, no? Andiamo un po' sulla musica.
1: Eccoci.
0: I tuoi
1: qua.
0: Cantanti preferiti, mi devi dire quelli italiani ovviamente. Fammi una top 3, dai. Top 3 di cantanti italiani, giovani, un po' più, diciamo, verso il passato, presente. Dimmi quelli che piace di più. O se vuoi puoi anche pensarci un attimo e andiamo un po' in musica. Dimmi tu.
1: Battiato, Madame.
0: E l'ultima?
1: Cremonini.
0: Ah, Cremonini. Vai. Ok, quindi diciamo che sei più sul genere commerciale, più o meno. Qual è il genere che più ti piace di più?
1: Ma secondo me Madame si è inventata un genere suo. L'amo per questo, perché può sperimentare così tanto con le capacità che ha. Quindi per me Madame è un genere a sé stante.
0: Ok.
1: Cremonini sì, è Battiato.
0: Beh, Cremonini diamo che ci sta, insomma, sì. Assolutamente.
1: Quindi, vedi, musica, poesia, si mischia tutto, è bello per questo, vabbè, ecco. Ti piacciono i miei gusti almeno? Parla, di la tua.
0: Sui tuoi, no, perché giudicare i tuoi gusti? Magari se ti dico i miei, magari tu non sei d'accordo anche con i miei, ci può stare.
1: Ma che problema, ci facciamo a giudicare secondo te oggi? Ti faccio io una domanda. Ma, senti che Tommaso, abbiamo paura nel giudicare le scelte altrui?
0: Beh, io ho un po' di paura a giudicare gli altri, sì, perché magari prima devi conoscerli tanto, poi per poter esprimere un giudizio, che non è un giudizio, no, sai, universale, categorico.
1: Sì.
0: Che poi ovviamente dipende dall'esperienza che hai avuto, dal background che, con cui hai vissuto, cioè dipende da tante cose.
1: Certo, ma un giudizio
0: quello
1: è
0: musicale. Allora,
1: può essere un pensiero,
0: personalmente,
1: un'opinione.
0: Personalmente il mood più commerciale mi piace. E preferisco il rap. Il rap e la trap mi piacciono molto. Ci sono proprio dei momenti dove mi piace proprio ascoltare, perché mi gasa, cioè mi carica quando sono magari delle situazioni dove sono un po' stressata, un po' agitata, o non mi sento all'altezza. Tante volte non mi sento all'altezza. Allora lì magari ti gasi un pochino e l'autostima cerca di salire una tacca.
1: Quindi è musicoterapia?
0: Io la uso molto per quello.
1: Una terapia,
0: io tanto.
1: Questo.
0: Ma è sempre. Siamo sempre qua, Tommaso.
1: Scusate,
0: non mi devi rigirare le domande. Io te le devo fare.
1: Ho aperto i ruoli costantemente. Vabbè.
0: Sì.
1: Perdonami.
0: Per esempio, Malasatei, che ne pensiamo? Ti piace, non ti piace, l'ascolti, non l'ascolti, è nella tua playlist, non c'è nella tua playlist?
1: No, a me piace molto il suo timbro.
0: Vedi,
1: adoro,
0: ok.
1: Lo trovo molto particolare, uno dei più particolari che abbiamo in Italia.
0: La vuoi
1: Sì, annunciare.
0: Vai.
1: Stiamo per ascoltare Le cose che non sai di me, di Mara Sattei.
0: Perfetto.

0: Giorgia, come saprei, qui su Rai Radio tutta italiana sono le 9:55, quindi purtroppo stiamo arrivando verso la fine. Io però sono sempre qui in compagnia di Tommaso dell'Alba.
1: Ecco, purtroppo c'è anche Tommaso ancora.
0: No, perché purtroppo no? Anzi, senti un po', perché ci hanno mandato un sacco di messaggi sui nostri account, sia social che sul nostro numero di telefono. Anzi, io ve lo ridò: 334 60 45 640, così se volete interagire con noi o fare qualche domanda a Tommaso, lui è qui davanti a me e vi risponde subito, giusto Tommà?
1: Of course.
0: Parliamo pure un po' inglese. Allora, leggiamo il primo messaggio. Ciao Chiara, bentornata. I tuoi ospiti questa mattina sono bravissimi, ma Tommaso è stupendo, è un piacere ascoltare le vostre voci in macchina, grazie.
1: Ma
0: un
1: grazie.
0: Saluto da Barbara.
1: Grazie Barbara.
0: La salutiamo. Un altro messaggio. Ciao a Chiara e a Rai Radio tutta italiana. Sono Roberto da Perugia, vi ascoltiamo al lavoro. Saluti da tutti.
1: Ah, Perugia. Mm-hmm. Perugia. Beh, io abito a Spoleto. Che è in provincia di Perugia, quindi a parte che mi tocca salutare tutta la cittadinanza, altrimenti non ho più una patria.
0: Salutiamo
1: poi
0: tutti.
1: Ma io spenderei una parola al volo su Spoleto, ragazzi,
0: perché
1: la merita. Spoleto è una città incantevole e credo che tutta la convinzione che ho messo nel percorrere questo percorso qui sia stata dovuta anche a Spoleto. Anche al fatto che io abiti a Spoleto, perché è proprio una città che ha una... cioè, respiri l'arte nelle sue forme più comuni, ma che sia teatro, che sia musica, che sia cinema, è tutto di una qualità pazzesca a Spoleto. Ha proprio una... io lo chiamo pedigree, perché sai, da quando c'è il festival, da quando il maestro Menotti l'ha fatta diventare quello che è oggi, è davvero una città unica. Unica. E come attore mi sento proprio fortunato ad abitarci, ecco.
0: Hai avuto anche delle possibilità maggiori, magari stando lì, per la tua formazione artistica?
1: Ma sicuramente, sicuramente. Io a Spoleto ho incontrato Anna Leonardi, con cui ho iniziato di fatti a studiare teatro, a studiare recitazione, e con cui collaboro tuttora, perché è una bravissima donna di teatro, è una bravissima regista e ha lavorato in Rai 30 anni, non so se lo sapevi tu questo.
0: No, mi cogli impreparata.
1: Ah, sì, ha lavorato in Rai Radio, sì, quindi è anche contenta del fatto che io sia qui stamattina, vedi?
0: Bene, la salutiamo, facciamo
1: ciao,
0: un saluto.
1: Anna.
0: Ciao
1: sì.
0: Anna. Cioè, magari sta ascoltando, chissà, e allora noi abbiamo salutata
1: poi,
0: per questo.
1: A tutti gli ascoltatori, guardate, io un invito a passare per Spoleto, specie durante il festival, lo faccio vivamente, ve lo faccio vivamente, perché ne vale la pena. Specie oggi, ne abbiamo proprio bisogno della bellezza.
0: Hai ragione.
1: In tutte le sue forme.
0: Mi dispiace, perché io purtroppo a Spoleto non ci sono mai stata. Mm-hmm. E invece mi ha sempre incuriosito tantissimo come città, quindi sicuramente magari anche un weekend, tanto Roma Spoleto non è tanto lontano.
1: Quando sei libera, una camera per gli ospiti ce l'hai.
0: Ah, okay? Grazie Tommaso, grazie mille. Quindi allora il pensiero si fa più concreto. No, scherzo,
1: tranquilla.
0: Però sì, è una bellissima città. Poi ci hanno girato anche Don Matteo, no?
1: Continuano. Certo, sì.
0: Quindi
1: sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Proprio, insomma, è stata resa famosa anche per quella serie TV Rai, ovviamente. E anche se adesso senza Terence Hill non mi fa più impazzire come prima. Però insomma, è un'opinione mia personale. Invece, sempre fa questo su di te. C'è magari stato già un'esperienza, o magari un'esperienza che vorresti tanto fare nel futuro, se ti vuoi darci una spoiler su quello che magari ti accadrà tra qualche tempo, un'anticipazione?
1: Credo che, sì. L'anticipazione è che la mia carriera attualmente sta virando seriamente verso il cinema.
0: Ok.
1: Perché credo, non è che credo, è un linguaggio che mi interessa, quindi la curiosità è tutto, credo, in questo mestiere. Se non sei curioso delle tue potenzialità, rimani sempre uguale, quindi sì, se hai la fortuna di avere talento, rimarrai con il tuo talento, ma è un talento destinato a non crescere più, quindi è fondamentale sperimentare quante più cose possibili.
0: È giusto. Hai fatto bene a ricordarlo.
1: Continuando a mantenere il rapporto con il teatro. Io sarò uno di quei attori che avrà la fortuna, se ce l'avrò, di lavorare e in teatro e in cinema.
0: Bello, bello, bello, sì. Bello, ok. Quindi insomma questo è il tuo futuro, quello che ti auguri, noi te l'auguriamo tantissimo. Proprio in generale la radio porta molta fortuna, quindi se avrai mai qualche occasione, un po' di fortuna.
1: Chi non sta guidando incroci le dita.
0: Certo, certo, certo, assolutamente. Sono adesso, proprio in questo momento, le ore 10, quindi per forza di caso dobbiamo mandare una sigla. Sei pronto?
1: Sì.
0: È questa la nostra sigla che proprio indica che il nostro tempo a disposizione per oggi è finito. Grazie Tommaso, grazie infinite,
1: grazie
0: per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a voi, siete stati molto generosi con me, grazie.
0: Ti rinvito assolutamente a Mattia Nutte Italiana, quando vuoi chiamami che ti ospito molto molto volentieri, sei proprio una
1: grazie.
0: Bella persona.
1: Anche tu.
0: E grazie anche ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre, ci ascoltano tutti i giorni. Io vi do appuntamento a domani, perché Mattina Tutta Italiana è tornata ufficialmente, quindi noi ricominciamo le nostre dirette dalle 7 fino alle ore 10. E poi tra l'altro domani in conduzione non sarò più da sola, ma avremo qui un fantastico collega, Giovanni Dadda, che quindi ci raggiungerà domani. Non sarò più da sola, bellissimo, cioè ti rendi conto, un Mattino Tutto Italiano è in compagnia. Ciao ragazzi, grazie infinite,
1: ciao,
0: noi ci sentiamo domani. Buon lunedì a tutti. Ciao Tommaso.
1: Ciao.

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei, per non strascinare parole in linguaggio d'azzardo, per il bella lo so e che bella che sei.

quanto vanno disperse, trascinate dai giorni, come piena di fiume, tante cose sembrate o credute diverse, come un prato coperto a bitume.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

casa. Hai sognato di entrare. Il profumo del mare, di un'estate che muore, di una stella che cade. Così puoi desiderare.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione, stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio Canzone Regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo sento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors. Yeah!

seconda posizione per questa settimana, resiste anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

E allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre, dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacioppoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta, dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Sud Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Tempo previsto sull'Italia lunedì 7 settembre. Oggi avremo condizioni di prevalente stabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra i 30 e i 32 gradi al nord, tra 30 e i 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
0: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
5: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
0: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di Rai Play Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
6: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
7: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
6: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
7: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura. Perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
6: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
7: Lei è Alessia Navarro.
6: E lui è Pino Insegno.
5: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
0: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
5: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale, e invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
7: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico, e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
0: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
7: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola quando faccio il formatore: ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci, ma andando al servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema. Lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua senza soluzione di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
5: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa conversazione.
7: Io ringrazio voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
0: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
5: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
8: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
0: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
5: La scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
0: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
9: Grazie, buongiorno.
0: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
9: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
0: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rayplay Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
9: Certo, sì, allora io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici, per loro cantanti contemporanei che siano attori politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
5: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo a Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
9: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come

0: proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto, sui 60 personaggi del cartone del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti. Quindi, invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero. E quindi, da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena. Quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle, e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi con una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
1: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
0: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico, che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia la loro morale che per la società nel ricevere, possibilmente dopo, delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero, Mattia.
2: Grazie mille.
0: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti, magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
3: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
4: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
5: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
4: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica, ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per

0: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
1: Con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
2: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original RaiPlay Sound.
1: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
2: Alla prossima.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: 他就一个，对不对？
1: Rai Radio tutta italiana.

le audizioni per l'orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 7 settembre. Oggi avremo condizioni di prevalente instabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra i 30 e i 32 gradi al nord, tra 30 e i 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Oh no.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

dei cappalli d'Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatore total, illusional come il Gero Vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.

schiavai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Tempo previsto sull'Italia lunedì 7 settembre. Oggi avremo condizioni di prevalente instabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra i 30 e i 32 gradi al nord, tra 30 e i 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI Radio tutta italiana.
4: Scrivo canzoni poco intelligenti.

amore per te. Come non lo ero sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Ne è troppo chiara tu.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: sono?
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la Top Week. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi, ovvero i dischi più trasmessi dalle radio dal 28 agosto al 3 settembre, a partire dalla 20ª posizione fino all'11ª posizione. Ma per vedere quello che succede intorno alla musica, partiamo dalla 25esima, anzi direi che le prime tre posizioni, dalla 25esima e alla 23esima, vedono tre canzoni in discesa, ovvero Businessman di Dito Nella Piaga, La Costiera Amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, e in 23esima posizione in discesa La Città degli Angeli di Achille Lauro. In 22esima posizione una new entry, la canzone di Ariete, che pubblicherà il 2 ottobre il nuovo album Tutti Tornano a Casa, e quindi entra come new position in 22esima posizione Che Bella Vita insieme ad Angelina Mango. 21esima posizione per Maledetto Me, mentre iniziamo questa classifica, iniziamo ad ascoltare la musica, è la canzone più longeva di questa estate 2026, La Testa Gira, con Fred De Palma, Nitta e Amy Schilla, in discesa in 20esima posizione.
4: Ah!

Allora, vi inizio a ricordare gli appuntamenti di questa nuova stagione di Rai Radio Sud Italiana. Dal 7 settembre, dalla mattina dalle 7 alle 10, riparte la diretta di Mattina Italiana e poi altre novità a partire dal 14, ma vi dirò man mano. In 19ª posizione abbiamo Madame con Mamma non Mamma, questa settimana in discesa.

In discesa anche in 18ª posizione Cabana, lui è Irama, canzone pubblicata il 15 maggio. Irama è impegnatissimo come giurato di X Factor, ma insomma vedremo poi che cosa succederà invece discograficamente per il nostro Irama, in 18ª posizione oggi con

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: New Entry invece in 17ª posizione, sta girando molto anche sulla nostra radio, Giuri con Brescia con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 16ª posizione, un'altra canzone che ha caratterizzato moltissimo quest'estate 2026. Il vento lo sta portando, l'ha portato a Napoli in questi giorni e poi sarà a Bari, ma poi soprattutto sarà a Roma il 12 e il 13 a Circo Massimo, quindi proprio a casa sua, per festeggiare la fine di questo tour e soprattutto di un Jova Tour molto ma molto bello, raccontato benissimo sui social, ma soprattutto di persona, e questo è quello che più conta. Buon vento Jovanotti Alfa, in discesa in 16ª posizione.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

E ci siamo, la classifica dei dischi caldi diventa più calda finalmente con le new entry. In quindicesima posizione abbiamo un altro duetto inedito, tra l'altro è bella questa vicinanza, in sedicesima posizione Alfa è con Jovanotti, in questo caso in quindicesima posizione invece Alfa accompagna Gigi D'Alessio per una canzone pubblicata il 28 agosto che è Genova e Napoli.

dal progetto Gianna Gold, di cui insomma verranno dati ulteriori dettagli nei prossimi giorni, abbiamo una new entry in 14ª posizione, una canzone scritta insieme ad Antonio Di Martino e a Dario Brunori Sasso, ovviamente Meraviglioso Errore, lei è Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Tredicesima posizione per un'altra delle hit di questa lunga estate 2026, ma soprattutto caldissima, abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk in leggera discesa.

vedete come le classifiche si muovono veramente tantissimo. In dodicesima posizione Qualcosa per te, Ligabue New Entry del 21 agosto, e invece adesso sale, anche se di poco, in dodicesima posizione.

E arriviamo alla vetta della classifica dei dischi caldi. Lei è stata tra l'altro prima in classifica soltanto 2-3 settimane fa, adesso è in 11ª posizione, quindi ma in vetta alla classifica dei dischi caldi, Emma con Fabi Fibra per Antidroga. Vi ricordo alcuni degli appuntamenti che partono il 14 settembre su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, per questa settimana abbiamo ancora le repliche di Disco Rai il mercoledì e venerdì alle 13 e alle 19, mentre dal 14 settembre Disco Rai La Musica Scelta andrà in onda in diretta, quindi potremo interagire di più anche con voi. A partire dalle 12 alle 14 ci saranno grandi artisti e anche artisti che stanno per arrivare al grandissimo successo, ma parleremo anche dei vostri Disco Rai preferiti, quindi potete contattarmi direttamente sul numero di telefono che poi vi darò appunto durante la diretta, che ricordo andrà in onda dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre tutte le mattine alle 11 ci ritroveremo sempre con la classifica, e il sabato e la domenica con le nuove classifiche, appunto i nuovi dischi caldi e le nuove top 10 a partire dalle 15 alle 18. Ma noi tra pochissimo ci ritroviamo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per parlare della top 10 di questa settimana, che riserva altre graditissime sorprese. Ogni bella Maria Cristina Zappa, tra pochissimo. Muah.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che ha mangiato la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttare tutto, bruciare il baule, mi ricordo i manifesti, eh? E poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro, io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
5: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
6: È un tabù.
5: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, senza, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che ascoltando il podcast poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccio, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo invece ci rendiamo conto che i problemi ci accomunano tutti.
6: Possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
5: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccio, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro. Ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre, perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
6: Certo.
5: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
7: Beh, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
6: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
8: Bisogna ascoltare il podcast.
7: Bene,
6: bravo.
7: Certo, grazie.
6: Grazie a tutti. Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
1: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
2: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
9: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzandi in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
10: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
11: Tu hai detto serve ai genitori,
10: sì.
11: Serve a tutti,
10: sì, sì.
11: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
10: e
11: quindi
10: rompe.
11: Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
10: No, non lo dice. No?
11: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
10: È d'accordo con dottoressa?
12: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo, e quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
11: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo, perché progrediamo tutti.
1: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
2: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri, che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità, e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
13: Sappiamo tutti le storie dei contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
14: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
13: Vostro onore, era tutto un giro, lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
15: Si pronuncia Mascalzon.
13: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
16: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!
17: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
18: Rai Radio Tutta Italiana.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

7, 8. Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Ok! Baciare! Capelli!

Squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 7 settembre. Oggi avremo condizioni di prevalente instabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra i 30 e i 32 gradi al nord, tra 30 e i 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la decima posizione, stabile questa settimana, in decima posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

ottava posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo siento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu cosa fai?

0: più. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors. Yeah!

seconda posizione per questa settimana, resiste anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

E allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre, dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacioppoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta, dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la Top Week. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi, ovvero i dischi più trasmessi dalle radio dal 28 agosto al 3 settembre, a partire dalla 20ª posizione fino all'11ª posizione. Ma per vedere quello che succede intorno alla musica, partiamo dalla 25esima, anzi direi che le prime tre posizioni, dalla 25esima e dalla 23esima, vedono tre canzoni in discesa, ovvero Businessman di Dito nella Piaga, La costiera amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, e in 23esima posizione in discesa La città degli angeli di Achille Lauro. In 22esima posizione una new entry, la canzone di Ariete, che pubblicherà il 2 ottobre il nuovo album Tutti tornano a casa, e quindi entra come new position in 22esima posizione, che è Bella vita insieme ad Angelina Mango. 21esima posizione per Maledetto Me, mentre iniziamo questa classifica, iniziamo ad ascoltare la musica, è la canzone più longeva di questa estate 2026, La testa gira, con Fred De Palma, Nitta e Amy Schilla, in discesa in 20esima posizione.
2: Ah!

Allora, vi inizio a ricordare gli appuntamenti di questa nuova stagione di Rai Radio Sud Italiana. Dal 7 settembre, dalla mattina dalle 7 alle 10, riparte la diretta di Mattina Italiana e poi altre novità a partire dal 14, ma vi dirò man mano. In 19ª posizione abbiamo Madame con Mamma non Mamma, questa settimana in discesa.

In discesa anche in 18ª posizione Cabana, lui è Irama, canzone pubblicata il 15 maggio. Irama è impegnatissimo come giurato di X Factor, ma insomma vedremo poi che cosa succederà invece discograficamente per il nostro Irama, in 18ª posizione oggi con Cabana.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: New Entry invece in 17ª posizione, sta girando molto anche sulla nostra radio, Giuri con Brescia con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sedicesima posizione è un'altra canzone che ha caratterizzato moltissimo quest'estate 2026. Il vento lo sta portando, l'ha portato a Napoli in questi giorni e poi sarà a Bari, ma poi soprattutto sarà a Roma il 12 e il 13 a Circo Massimo, quindi proprio a casa sua, per festeggiare la fine di questo tour e soprattutto di un Jova Tour molto ma molto bello, raccontato benissimo sui social, ma soprattutto di persona, e questo è quello che più conta. Buon vento, Jovanotti Alfa in discesa in sedicesima posizione.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come le

ci siamo. La classifica di dischi caldi diventa più calda finalmente con le new entry. In 15ª posizione abbiamo un altro duetto inedito, tra l'altro è bella questa vicinanza, in 16ª posizione Alfa è con Jovanotti, in questo caso in 15ª posizione invece Alfa accompagna Gigi D'Alessio per una canzone pubblicata il 28 agosto che è Genova e Napoli.

Abbiamo una new entry in 14ª posizione, una canzone scritta insieme ad Antonio Di Martino e a Dario Brunori Sasso, ovviamente Meraviglioso Errore, lei è Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Tredicesima posizione per un'altra delle hit di questa lunga estate 2026, ma soprattutto caldissima, abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk in leggera discesa.

E vedete come le classifiche si muovono veramente tantissimo. In dodicesima posizione Qualcosa per te, Ligabue New Entry del 21 agosto, e invece adesso sale, anche se di poco, in dodicesima posizione.

E arriviamo alla vetta della classifica dei dischi caldi. Lei è stata tra l'altro prima in classifica soltanto 2-3 settimane fa, adesso è in 11ª posizione, quindi ma in vetta alla classifica dei dischi caldi Emma con Fabi Fibra per Antidroga. Vi ricordo alcuni degli appuntamenti che partono il 14 settembre su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, per questa settimana abbiamo ancora le repliche di Disco Rai il mercoledì e venerdì alle 13 e alle 19, mentre dal 14 settembre Disco Rai La Musica Scelta andrà in onda in diretta, quindi potremo interagire di più anche con voi. A partire dalle 12 alle 14 ci saranno grandi artisti e anche artisti che stanno per arrivare al grandissimo successo, ma parleremo anche dei vostri Disco Rai preferiti, quindi potete contattarmi direttamente sul numero di telefono che poi vi darò appunto durante la diretta, che ricordo andrà in onda dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre tutte le mattine alle 11 ci ritroveremo sempre con la classifica e il sabato e la domenica con le nuove classifiche, appunto i nuovi dischi caldi e le nuove top 10 a partire dalle 15 alle 18. Ma noi tra pochissimo ci ritroviamo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per parlare della top 10 di questa settimana, che riserva altre graditissime sorprese. Ogni bella Maria Cristina Zappa, tra pochissimo. Muah.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

moto. Camminare.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: 7, 8.
1: Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Giue! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Klaxon, campana, ok, baciare, capelli.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione, stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so-

ottava posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo sento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

quarta posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu Cosa

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors. Yeah!

seconda posizione per questa settimana, resiste anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

E allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre, dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacciopoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta, dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Sud Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre su

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora. Oggi su Rai Radio Tutta Italiana, il 2017. 18 gennaio, una serie di scosse di terremoto colpisce Abruzzo e Lazio. Il 20 gennaio si insedia negli Stati Uniti d'America il nuovo presidente eletto, Donald Trump. 6 febbraio, la regina Elisabetta è la prima sovrana a festeggiare il giubileo di Zaffiro per i 65 anni sul trono. 22 febbraio, la NASA comunica la scoperta di 7 pianeti simili alla Terra, ma in un altro sistema solare. 22 marzo, attentato terroristico a Londra. 7 aprile, attentato terroristico a Stoccolma, in Svezia. Il 22 maggio, un altro attentato, questa volta a Manchester, nel Regno Unito, durante il concerto della pop star Ariana Grande. E sempre purtroppo in tema di attentati terroristici che hanno funestato lo scorso anno, il 17 agosto, attentato terroristico a Barcellona. Il 1 ottobre, referendum sull'indipendenza della Catalogna, non riconosciuto dal governo spagnolo e bocciato dal Tribunale Costituzionale spagnolo. 24 novembre, Egitto. Un attentato nei pressi di Al-Arish determina la morte di almeno 235 persone e 109 feriti. Il 18 marzo muore Chuck Berry, cantatore, chitarrista e compositore statunitense. Il 22 marzo scompare Thomas Millian, l'attore, lo sceneggiatore e cantante cubano. Il 23 marzo muore Cino Tortorella, il famoso mago Zulì legato agli anni storici dello Zecchino d'Oro, quindi conduttore televisivo ed autore. Sanremo nel 2017 lo vinceva Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, al secondo posto Fiorella Mannoia, Che sia benedetta, e al terzo posto Herman Meta, Vietato morire. E adesso la musica del 2017, un anno in un'ora, su Rai Radio Tutta Italiana.